Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella,

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni da cantare.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella. Suona.

0: gli anni. Su, bella e monella. Su,
1: bella e monella.
0: Bella e monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Ma che facciamo stamattina?
1: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
0: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
0: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: cantare.
1: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutto.

0: tutta da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Vin,

0: Radio Bella e Monella.
1: Buongiorno.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A24 per lavori c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Sulla A23 vento forte tra Udine Sud e Carnia. Sul resto della rete circolazione regolare. Buon viaggio.
4: Tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Operativi presenti anche questa mattina, ma buongiorno un cai, pochi superstiti della settimana di Ferragosto. Sono Elisa, stiamo insieme fino alle ore 9. Pronti, pronti?

0: c'è qualcuno all'ascolto della nostra radio? C'è qualcuno che sta sopravvivendo alla settimana di Ferragosto, alle alte temperature, a queste giornate calienti un po' fastidiose dove ci sono un sacco di cose da fare, gente che va in giro, gente che è invece è operativa fin dalle primissime ore del mattino? Li salutiamo tutti quanti, anche gli operatori ecologici che ho trovato anche questa mattina venendo al lavoro. Allora ragazzi, se ci siete, come si suol dire, battete un colpo al 393 7366 170. Oggi parleremo un po' di cartoni animati, di cartoni che tutti i ragazzini, tutti i bambini dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ce ne sono tanti che non vengono più trasmessi, sono caduti un po' in disuso, sono fuori moda se vogliamo, o tutti quei cartoni che noi abbiamo visto ma i nostri figli magari no, anche quelli della Disney, perché no, tanti ragazzi al giorno d'oggi non hanno visto, non lo so, Cenerentola, Biancaneve. Mi vengono in mente quei cartoni che sono molto datati ma sono dei grandi classici della cinematografia. E quindi vi chiedo proprio questo: c'è un film, c'è un cartone che tutti i bambini secondo voi dovrebbero guardare almeno una volta nella vita? Dai, raccontatemi voi, datemi le vostre opinioni al 393 7366 170. Io un paio di titoli ce li ho, poi vi dico perché parliamo di questa cosa qui.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Giva con buon vento su Radio Bella Monella. Ma quanti operativi, noi ci siamo, penso che siano dei falegnami, mi mandano delle assi di legno con delle misure, ragazzi, siete tutti noi, anzi se conoscete qualcuno che restaura mobili, io cerco qualcuno. Detto questo, ciao Elisa, ci sono anche oggi per i prossimi due giorni, però le strade sono sempre più deserte, che ci volete fare? Lui ha una polemica, il povero Paolo Zippo, ai ai ai.
1: Cara Elisa, anche questa mattina mi stai emozionando.
0: Perché?
1: 600.000 volte meglio di Claudio.
0: Ma non è vero.
1: Claudio Zippo,
0: sì.
1: Che con le pallottole per terra ancora in Grecia. Stai salutando molto spesso i ragazzi della Nettezza Urbana.
0: Ma perché
1: questo
0: incontro
1: mi fa piacere, cara Elisa.
0: Sì.
1: Vuol dire che a qualcuno gli vuoi bene.
0: Ma tu
1: quando lo
0: dici
1: Zippo, chi vuoi che gli creda quel ragazzo?
0: No, poverino.
1: Lui fa solo per fare pagare tutto. Intanto è laggiù, non pensando a nessuno, lui. Chi sì. Cavolo se ne frega, è avanti tutta.
0: È avanti tutta, dai, ma no, che Paolo Zippo vi pensa, tra l'altro rientrerà, dai, manca pochissimo, mancano 12 giorni, quindi lo abbracciamo anche perché probabilmente verrà a trovarci prossimamente. Buongiorno anche da parte di Adriano, ma noi oggi parliamo di cartoni animati o film comunque dedicati ai bambini e che tutti i bambini almeno una volta nella vita dovrebbero vedere. Perché? Perché proprio il 12 agosto usciva il film Il Mago di Oz di Victor Fleming, quello con tutti i personaggi, quello con Judy Garland, bellissimo, vinse anche due Oscar, tra cui quello per la celebre canzone Over the Rainbow, Oltre l'arcobaleno, quella canzone bellissima di speranza. La storia è tratta chiaramente da un racconto davvero molto bello, soprattutto per i bambini, e anche il film è dedicato ai bambini. Allora parliamo di quel film, di quel cartone che tutti i bambini almeno una volta nella vita secondo voi dovrebbero vedere, che sia un cartone Disney, che sia tratto da un manga, che sia una storia come Il Mago di Oz. 393 7366

0: corre. Beh ragazzi, io vi ringrazio perché io ho lanciato un appello così anche in maniera scherzosa. È vero quello che ho detto, che devo restaurare una piccola cosa, però insomma vi ringrazio dell'ausilio. Detto questo, stiamo parlando di quel film, di quel cartone animato che tutti i bambini secondo voi dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Stanno arrivando diversi messaggi, partiamo da lui. Buongiorno Nka.
1: Allora, come film io direi che tutti dovrebbero vedere almeno una volta i primi di oggi, Shrek.
0: Sì, bello.
1: Mentre come cartone animato è molto bello da vedere, soprattutto Tom e Jerry. A me piaceva veramente, ma veramente tanto.
0: Sono sempre simpatici.
1: Un caro saluto e un forte abbraccio a tutti. Beh, un abbraccio con sto caldo meglio di no. Comunque un caro saluto a tutti e al principe.
0: Una buona giornata anche a te. Chi ci scrive? Robin Nudo con il mitico cantagallo della Walt Disney. Daniel, il falegname di Medea. Daniel, il mitico cantagallo, chi se lo dimentica? Lui con la chitarrina che cantava, suonava. Ma se io ho una predilezione, sono sincera, per tutti quelli che sono i film della Disney in generale. Quindi secondo me un bambino dovrebbe guardarli un pochino tutti, cose che invece non avvengono al giorno d'oggi. Allora parliamo di quel film, di quel cartone che secondo voi tutti i bambini dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. 393 7366

0: Buongiorno belle Monella, buongiorno Elisa,
1: eccoci qua.
0: Sono Pietro, sempre operativo dalle 2 di questa mattina, vi ascolto sempre. Beh, posso dirti che un cartone così a primo impatto che mi viene in mente era quello che guardavo da piccolino, era Gigi la Trottola.
1: Ah, mi manca.
0: È molto divertente,
1: sì.
0: Un po' buffo se vogliamo, però molto molto bello. Cioè, veramente, ormai è andato in disuso non so da quanti anni. È pure vero che di anni non ne ho tanto pochi, però insomma potrebbero anche rimetterli un pochettino, perché
1: sì,
0: era veramente bello, ma molto bello da guardare. Si aspettavano i pomeriggi dopo la scuola proprio per guardare i cartoni
1: e certo,
0: si faceva in fretta a fare i compiti perché si doveva guardare la TV e la mamma rigida, mamma di una volta, o finisci di fare i compiti o non guardi la TV. Ciao belle Monella, ciao a tutti.
1: E ti dicevano, buongiorno Unca, ti dicevano prima il dovere, poi il piacere. Poi Rachele dice, il mio cartone animato Disney preferito è Oceania. Invece quello che consiglierei è Coco, che è anche molto commovente. Quello che è ambientato nel giorno dei morti, nella tradizione spagnola, anche se è ambientato in Messico. E appunto ricalca questa tradizione, c'è tutto un viaggio, c'è un'elaborazione anche personale del personaggio. E quindi interessantissimo. Allora parliamo di quel film, di quel cartone che tutti i bambini indistintamente dovrebbero vedere una volta nella vita. Strano che non sia ancora uscito tipo Heidi, il piccolo Lord, tutti quei cartoni e quei film che hanno segnato un'epoca. Torniamo fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Vieni anche tu in la cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco, si truccherà la fila là, giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
15: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: presente anche questa mattina con Salmo e Part One con Fuori di Testa, Michele Bravi e Sofia and the Giant con Falene e Rov e Shiva e Gali con Compliqué. Bravo come sempre il nostro Antonello Cerri che è sempre sul pezzo e tornerà più tardi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ecco, siamo sempre sul pezzo, anzi io a volte no, però ammetto e mi scuso perché non ho visto Coco. Coco l'ho visto soltanto a spezzoni ma non dall'inizio alla fine. Miguel mi dice guarda che è una tradizione soltanto che riguarda il Messico e quindi quella delle Dias de Muertos, no? Il giorno dei morti, loro fanno una rievoca, no? Hanno tutte le loro tradizioni e viene ripreso proprio nel film d'animazione Coco. Ma siamo pronti ragazzi per giocare a giudicare dei biglietti, scopriamo insieme quali.
2: Ed ora su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
0: Giochiamo con le meravigliose grotte di Oliero, al parco a Oliero, Val Brenta, provincia di Vicenza, quindi venite a passare una bellissima giornata in mezzo alla natura, con la barca, le guide che vi raccontano tutto dal punto di vista naturalistico e storico, un affascinante percorso sicuramente. Quindi per vincere due ingressi al parco delle grotte di Oliero dovete fare così: al mio via al 393 7366 170, dovete inviare o un messaggio audio oppure un messaggio scritto dicendo oppure scrivendo grotte di Oliero per me. Facile, dico 3, dico 2, dico 1, via.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Popolare su Radio Belle Manella e abbiamo assegnato anche tutti e due i biglietti disponibili, almeno per oggi, perché giocheremo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché abbiamo un sacco di concerti, un sacco di live. Poi alle 9:45 ricordo che c'è il gioco con Cadoro che vi permette anche di aggiudicarvi entro venerdì un bel buono spesa da 100 euro, quindi voi rimanete sempre sintonizzati, pronti, perché quando è il momento di giocare sapete che ci sono ricchi premi e cotillon. Bravo Dario, brava Giulia che si sono aggiudicati i biglietti. Giocheremo anche la prossima ora con un'altra situazione, ma siamo arrivati a quel momento, il momento dell'oroscopo. Giuseppe Chet, ecco, ci hanno appena scritto un messaggio. Dov'è Giuseppe Chet? Eccolo qua, Giuseppe Chet, che è sempre sul pezzo e quindi parlerà di cartoni. Ariete, questa mattina sei rilassato, la calma con cui affronti le varie situazioni è disarmante, ti manca solo il mandolino, potrebbero scambiarti guarda caso per Cantagallo. Toro, quando la voglia di cibo chiama tu rispondi, durante la giornata accade molto spesso, cerca di non cacciarti in guai o in trappole come il topo gas, quello di Cenerentola. Gemelli, non appena vedi qualcosa che ti piace senza chiedere il permesso tu te ne appropri, hai lo stesso istinto cleptomane di Mico è il procione di Pocahontas. Cancro, sei sempre pronto a dare il consiglio

0: giusto è mediare con le persone impulsive cercando il compromesso. Coscienzioso come te solo il grillo parlante, quello di Pinocchio. Leone, l'amicizia per te ha un significato importante, essere presenti, cercare di aiutare chi è in difficoltà. Sei come il granchio Sebastian, quello della Sirenetta. Vergine, se c'è una persona di cui ci si può fidare, quella sei tu, attento, puntuale, leale, proprio come Zazu nel Re Leone. Bilancia, sei spesso insicuro e questo ti porta a fidarti di persone che ti usano. Cerca di non passare per il Letton di turno. Letton è lo scagnozzo di Gaston nella Bella e la Bestia. Scorpione, irascibile, brontolone ma anche molto pragmatico. Nonostante tutto questo, bisogna riconoscere che sei sempre pronto a tendere la mano nel momento del bisogno. Sei come Brontolo, uno dei sette nani. Sagittario, la cosa bella è che ti basta poco per essere felice. Il tuo alter ego è Baloo, l'orso meraviglioso. Capricorno, riesci a cacciarti nei guai almeno una volta al giorno, ma nonostante tutto riesci sempre a strappare un sorriso a chi ti sta vicino, come il buon Mushu di Mulan. Acquario, hai una passione sfrenata per i giochi, anche i più pericolosi. Fai attenzione di non fare la fine di Maga Mago nella spada nella roccia. E terminiamo con i pesci. Oggi sei tutto scombussolato. Ma che giorno è? Che ora è? Cosa devo fare? Potresti perfino metterti a festeggiare il tuo buon non compleanno come il cappellaio matto. Beh, un buon non compleanno a tutti coloro che non compiono gli anni oggi.
1: Radio Bella e Monella.

0: bella e Monella. Buongiorno.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: se la mia bella
1: Ernia
0: fregatura.
1: Con bella fregatura, ma che meraviglia. Abbiamo finito anche questa primissima ora di Buongiorno Ca. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo. Oggi è una giornata specialissima, poi vi dico perché.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: votare. Ora 8:01.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Chiudiamo con lo sport. Arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto, con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadrella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Batocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Nicole Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: ballare da cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta

con Cabana qui su Radio Bellemonella, alla radio tutta da cantare in questa mattinata di Buongiorno un ca in versione estiva con me Elisa. Allora, c'è chi ha indovinato l'argomento di oggi, perché ho dato un indizio, ho detto oggi è una giornata super speciale e tanti mi hanno detto l'eclissi solare, il sole si oscura, ci sono le persedi, un sacco di cose. Esattamente, c'è proprio il ritorno dell'eclissi di sole in Europa, una fascia di totalità che attraverserà diverse zone, la Groenlandia, l'Islanda, la Spagna, l'Italia. Diciamo che il fenomeno è leggermente circoscritto, è visibile un po' come eclissi parziale, però regalerà comunque uno spettacolo particolare, suggestivo, all'orario del tramonto, più intorno verso le 19, poco più. La coincidenza poi è particolarmente fortunata, perché? Perché oggi c'è anche il picco delle stelle cadenti, le Perseidi, e quindi siamo ultra fortunati, perché c'è questo sciame meteorico associato alla notte di San Lorenzo, e quindi potete esprimere anche qualche desiderio. Ma c'è un altro fenomeno ancora, la luna è la luna piena, e la luna piena, la luna nuova, scusate, quindi non si vede in cielo, quindi il cielo è totalmente buio, si possono vedere le stelle cadenti, e poi è buio anche dall'eclissi solare. Il nord Italia sarà favorito, perché secondo i dati disponibili che abbiamo ad oggi, l'oscuramento raggiungerà il 93,3% nella zona del Piemonte, soprattutto a Torino, e il 91,3% per esempio a Venezia. Quindi ci sono delle zone più favorite, delle zone meno favorite, però diciamo che il fenomeno è interessante. Fra poco parliamo proprio dell'eclissi solare, se la guarderete, se siete attrezzati, se andrete a vedere le Perseidi, se avete già visto qualche stella cadente, raccontatemi al 393 7366 170.

Delicate su Radio Belle Monella, parliamo dell'eclissi solare proprio oggi, giornata principale, giornata importantissima, perché la fascia di totalità attraverserà parte dell'Europa, alcuni stati, arriverà anche in Italia, non visibile totalmente, ma diciamo che l'oscuramento dipende dalle zone dove uno è collocato, però arriverà al 91,3% dalle parti di Venezia secondo i dati. Osservare però il sole durante l'eclissi senza protezioni adeguate può portare, lo sapete meglio di me, a delle problematiche alla retina dell'occhio, quindi diciamo subito, è vietato guardare il sole a occhio nudo, è vietato guardare il sole con gli occhiali da sole normali. Per osservare l'eclissi in sicurezza bisogna utilizzare degli occhiali certificati ISO, poi c'è tutto un codice, che sono dotati chiaramente di filtri che sono capaci di proteggere l'occhio dai raggi UV e dagli infrarossi che possono danneggiare anche la retina, quindi bisogna sì guardarla, osservarla, però con un po' di attenzione, o meglio con gli strumenti adatti. Anche i binocoli, le fotocamere, i telescopi sono degli oggetti che possono portare a rischi per il nostro occhio, perché concentrano la luce e quindi non va bene in questo caso. Però io non lo so, io ricordo di aver visto un'eclissi totale di sole, non so l'anno, non me lo ricordo, ricordo solo che ero dai miei nonni, ero piccolina, si è oscurato tutto quanto, mette un po' di ansia, mette un po' di timore questo cambiamento così repentino, anche perché se non sbaglio era orario di pranzo, quindi un po' di mistero, un po' di timore dietro comunque l'eclissi solare c'è. Questa volta avverrà all'orario di aperitivo, orario tramonto, e quindi è tutta un'altra storia. Guarderete l'eclissi, o meglio vi ricordate un'eclissi di sole totale? Perché è uno di quegli eventi rari, ma è uno di quegli eventi che ti rimane in mente. 393 736 170.

0: ascoltatori vengono in mio aiuto, perché quell'eclisse famosa era quella del 99. Io avevo 7 anni all'epoca, ma me la ricordo benissimo. Ma anche loro, sentiamo.
1: Ciao Elisa.
0: Ciao.
1: Io ricordo bene l'eclissi dell'11 di agosto 99. Ero in montagna a fare animazione e quel giorno là abbiamo organizzato tutta una serie di attività con i ragazzi volte a spiegare l'eclissi, e poi ci siamo messi tutti distesi su un prato con maschere da saldatore, vetri affumicati, una cosa molto sicura, ma all'epoca questi erano
0: certo
1: i mezzi. E la cosa più divertente, quella che proprio ricordo, è che cominciata l'eclissi c'è stato un silenzio tombale da parte di tutti gli uccellini. Avevamo i tacchini che sono andati nella loro casa a dormire, i cervi da lontano li sentivamo fare un verso molto particolare. È stata un'esperienza strana, direi magica, ma lo ricordo bene, anche perché da noi è stato un'eclissi del più del 90%, quindi era proprio notte e un freddo. Era mezzogiorno ed era freddissimo.
0: Ecco perché dicevo che mette un po' di timore, un po' di paura, perché tutto tace, tutto è buio, si raffredda anche l'atmosfera. Io mi ricordo l'eclissi dell'11 agosto del 99, scrive Ivana. Eravamo in campeggio verso mezzogiorno, si è quasi oscurato tutto, una strana sensazione, tutti quanti in silenzio. È stato comunque magico. Eh sì, si oscura tutto quanto, quindi anche gli animali pensano sia notte, vanno a dormire come i tacchini, l'abbiamo sentito poco fa, è una sensazione davvero particolare. Chissà questa volta, ma anche se non raggiungiamo la totalità, però vedremo qualcosa anche in Italia quest'oggi.

0: Giovanni con Bam Bam Bambina su Radio Bella Monella. Oggi abbiamo detto una serata speciale perché ci sarà l'eclissi solare a partire dall'ora del tramonto e poi che porterà all'oscuramento quasi totale anche in Italia. Poi oggi il picco delle Perseidi, quindi si possono vedere le stelle cadenti. In più c'è la luna nuova, quindi vuol dire che la luna non si vede, quindi c'è il cielo bello scuro per vedere le stelle cadenti. Rossana dice: verso sera aspetto questa sensazione anche piuttosto strana che porta l'eclissi. Per quanto riguarda le stelle cadenti, l'altra sera non le ho viste perché era nuvoloso, sarò fortunata lo stesso. Sì, ma puoi ritentare anche quest'oggi, ci sarà per l'appunto il picco delle Perseidi. Allora, eclissi solari, c'è stata quella del 99, ve la ricordate? 393 7366 170. Piccola pausa, poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella,
1: Bella e Monella. È arrivata la festa con il nostro Matteo Monti, che ci ha fatto ascoltare Lazza, Takagi e Ketra con Panico, Max Pezzali con Lo strano percorso, che bella, e Adriano Celentano con Amore no. Grazie,
0: Bella e Monella.
1: Allora, gente che mi parla dell'eclisse, eclisse solare, qualcuno che ricorda una parziale del 2025, 29 marzo, mi sembra ci sia stata in Italia un'eclisse parziale, se non ricordo male. Ma insieme a tante persone che ricordano quella del 99, c'è chi invece oggi se ne frega dell'eclisse e va a divertirsi al mare. E allora salutiamo, ah, c'è un messaggio bellissimo, salutiamo Leonardo, eccolo qui.
2: Ciao Anita!
1: Ciao, una buona gita al mare a te, a papà Fabio, a, salutiamo anche mamma Valentina, insomma divertitevi, fate un tuffo anche per me, mangiate anche una fritturina che non guasta mai. Noi fra poco giochiamo
3: Radio Bella e Monella.

0: nuovo nel 2003 con i gemelli diversi, Mary, e adesso siamo pronti a giocare insieme.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Oggi giochiamo per vincere una bella discesa rafting con Ivan Tima, quindi preparatevi a vivere questa esperienza bella, adrenalinica, sul fiume Brenta con i gommoni, quelli gialli di Ivan Tima a Solagna, provincia di Vicenza. Cosa dovete fare per aggiudicarvi questa discesa adrenalinica meravigliosa? Al 393-7366-170, al mio via, soltanto al mio via, quindi dovete aspettare, abbiamo anche i notai che prendono nota di tutte le scorrettezze. Dovete inviare un messaggio audio oppure un messaggio scritto dicendo o scrivendo rafting per me. Facile, rafting per me. Dico 3, dico 2, dico 1, via.
1: 393 73 66

2008 Max Gazzè con Il Solito Sesso su Radio Bella e Monella. Ecco qua, abbiamo assegnato proprio a Paola, che è stata velocissima a mandarci il suo messaggio, la discesa con rafting. La discesa rafting con Ivan Team, davvero un'occasione sensazionale. Giocherete anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, quindi rimanete sempre sintonizzati. Ricordo tra l'altro che oggi alle 9:45 con Monica giocheremo sempre per Cadoro. Sapete che a fine settimana, venerdì, avrete la possibilità di aggiudicarvi questo buono spesa del valore di 100 euro, quindi un bellissimo premio. Sappiamo che il gioco vi mette a dura prova, però potreste riuscirci in tantissimi. Adesso arriva Samurai J con Flamenco Paranoia. 393 7366 170 se volete raccontarci anche l'eclisse del 99.

0: il Flamenco Paranoia, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda ora di Buongiorno Unca in versione estiva con me Elisa. Fra pochissimo arriva Monica, quindi proseguiamo, abbiamo un sacco di argomenti e di giochi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 9 in punto.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, Spagna. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna, la chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
15: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Bella e Monella, tutto.

0: buongiorno. Mentre guardavamo i nostri messaggi, ci siamo anche persi.
1: Ci siamo distratti un attimo. Buongiorno amici e amiche. Mercoledì 12 di agosto. Siamo anche oggi, come sempre, operative. Elisa Radai e Monica Morgan a farvi compagnia con il gioco Cadoro. So che state prendendo appunti, perché venerdì avremo il puntatone finale con 100 euro di buono spesa in palio. Tra poco giocheremo insieme.
0: Esattamente. Ma noi partiamo dall'argomento. E partiamo da uno studio che ci rende un pochino orgogliosi, almeno noi donne. Uno studio del 2018 che sostiene che le capacità cognitive dei figli siano influenzate dai geni materni. Siamo noi donne che trasferiamo ai piccoli pargoletti i geni dell'intelligenza.
1: Ci viene da dire, meno male, spesso volentieri, no? C'è nel senso. Pare che sia così, ragazzi. Hanno fatto questo, tutto questo esamone, hanno insomma studiato tutta la famiglia, eccetera, eccetera. E pare che insomma per la maggioranza siano trasferite dalla madre le capacità, l'intelligenza, le funzioni cognitive, insomma lo sviluppo più o meno accentuato di questa parte, no, delle capacità di ognuno. Noi vogliamo chiedervi oggi:
0: sì, caratterialmente assomigliate più a vostra madre o a vostro padre? Raccontateci un po' voi al 393 736 170, oppure avete un misto mare così.
1: Esatto, c'è anche la canzone che fa tra poco, cominciate già a pensarci, a cantarcela in un messaggio vocale su Telegram o WhatsApp, come andate meglio voi.

0: Di ragazzi, qualunque cosa stiate facendo, anzi raccontateci anche cosa state facendo. Si parla di genitori.
1: Sì, ognuno prende caratterialmente delle caratteristiche. Assomigliate più a vostro padre o a vostra madre? A volte, sai, le persone si assomigliano tanto e alla fine vanno a scontrarsi, capita, no? Soprattutto con i genitori.
0: Sei un carattere simile, no? Perché hai gli stessi difetti e quindi ti critichi uno con l'altro le stesse cose, ma fai gli stessi errori.
1: Che tragedia.
0: Diventa difficile, capito?
1: Quindi raccontateci al 393-7366-170 se caratterialmente vi sentite più vicini a vostra madre oppure a vostro padre. C'è anche la canzone che fa.
0: Cantateci un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di ascoltare questa mattina in un messaggio vocale su WhatsApp o su Telegram, come andate meglio, magari che non sia appena passata se possibile, e fateci scoprire una qualche bella canzone. Poi se volete metterci una dedica, un saluto, quello che vi pare, il numero è sempre lo stesso.
1: Sì, esattamente, avete 5 minuti buoni, anche 6, per confezionare il vostro messaggio, quindi forza e coraggio.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: cosa fai questa sera? Voi che fate oggi? Ascoltate Bella Monella, ma soprattutto a chi assomigliate di più caratterialmente, a vostra mamma o a vostro papà?
1: Silvia dice: caratterialmente a chi assomiglio? Beh, sono sicuramente stata adottata.
0: A nessuno, vale anche nessuno dei due.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Buono tutto. Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Olimpia e volevo chiedervi come la canzone che fa 30 gradi di Anna Pepe. Fa così: ah, abbronzatissima e bellissima, gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare, abbronzatissima, spero che me li ammettiate.

0: ringraziare. Ma che carina.
1: Sì, che carina.
2: Grazie bella e Monella di avermi messo la canzone. Siete i miei preferiti.
1: Oh. Anche il bacino.
0: Ma sì, grazie a te.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero alla fila.
16: Antonello Cerri suona Ti Italiamo.

0: Ciccio Bello, Superstar e la pillola di Italiamo, ha scelto per noi tre super canzoni, tutte da cantare.
1: Eh sì, Rose Villain con Click Boom, Biagio Antonacci con Corto Circuito, Ivan Spagna e Nasal con Tamo Tamo. La tua preferita?
0: Beh, guarda, no, Rose Villain direi su queste tre, assolutamente.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma si parla di gente che assomiglia alla mamma o al papà caratterialmente. Tra poco giochiamo anche con Cadoro, quindi attenzione, attenzione.
1: Sì, tenetevi pronti al 393-736-6170. Qui arrivano messaggi un po' variegati. Buongiorno a tutti, volevo farvi un saluto perché lei è tornata dal Belgio.
0: Ok, beata, si muore lei. Di caldo anche in Belgio, sì. Benissimo. Sono contenta di ascoltarvi di nuovo, io assomiglio di più a mio papà senza dubbi. Buona giornata a tutti voi e bello ritrovarvi, Pia. Ciao Pia, bentornata, raga, voi a chi assomigliate?
3: 393 73 66 170 è il numero per

0: giochiamo assieme ai nostri amici di Cadoro che ci ascoltano anche e li salutiamo. Dobbiamo ricostruire una canzone intera, ma prima c'è la sigla. Vai, vai.
1: No, vabbè, adoro, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Tutta la settimana vi diamo la possibilità di giocare, di cimentarvi con le canzoni, con il canto e una canzone specifica. Vi facciamo sentire un pezzettino in palio. Venerdì scopriremo chi si aggiudicherà il buono del valore di 100 euro, un buono spesa nei supermercati Cadoro. Dovete riuscire a cantarci tutto insieme il pezzo della canzone. L'abbiamo sentito un pezzettino lunedì, un pezzettino martedì, quello di oggi fa così. Facile. Lo facciamo risentire.
2: Vai, vai.
3: È un sogno in cui torno ogni giorno.
0: Questo era il terzo pezzettino della canzone. Dovete raccoglierli tutti quanti e poi venerdì ce la cantate in toto.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: c'è intanto gente che prende appunti sulla canzone. Dovete però cantare, attenzione, venerdì.
1: La dovete cantare, soprattutto dovete raccogliere tutti i pezzettini da quello che abbiamo dato lunedì, martedì, quello di oggi, di domani e venerdì. Poi.
0: Esatto, raga, non è facile.
1: No.
0: Anzi, è difficilissimo, ma noi contiamo su di voi, ce la potete fare.
1: Sì, perché siete più bravi di noi e avete più memoria.
0: Vai.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: immagino faccia caldo anche là. Se qualcuno ci sta sentendo da Los Angeles in questo momento, dateci delle coordinate, raga.
1: Sì, anche da altre parti del mondo, perché no? Noi ci siamo sempre. Io levo le tende.
0: Lei va a mangiare lo strudel dell'amica Emma?
1: Già fatto, basta una fetta, perché la prova costume l'abbiamo passata, però sai mai quei chiletti.
0: Ormai ci sei stata. Che te frega, Lisa, manca un anno alle prossime vacanze. Ciao, domani.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 10 un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno. Sempre più guai giudiziari per Adriano Cappellari, il 21enne aspirante giornalista, reo confesso di avere simulato l'attentato incendiario a suo carico con lettere anonime. Cappellari avrebbe ammesso durante l'interrogatorio di essere anche autore di una lettera per far saltare la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci a Enego, prevista per il 20 agosto.
13: Un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati, ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. È l'esito di una ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, che ha analizzato il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, confermando il valore del modello.
12: Commercio abusivo a Venezia, ombrelloni, pali da sostegno e teli da spiaggia, sono circa 50 in complesso gli articoli riconducibili alla vendita irregolare e recuperati dalla polizia locale a Lido durante il servizio mirato per contrastare il commercio abusivo lungo il litorale.
14: Gli spettacoli.
12: Dal 14 al 16 agosto alle ore 21 a Padova, Laboratorio Arto, centro di ricerca teatrale, presenta Mondo Roerso, prima orazione al Cardinal Cornaro del Beolco detto Ruzzante. L'appuntamento in Piazza Portello.
13: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. A più tardi.
15: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 12 di agosto, Monica Morgan con voi, un grazie anche alla nostra Elisa Radai. Peraltro, se ancora non vi siete fatti un giro su Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella, andatevi a vedere la Eli che fa la sfida di recitazione con il buon Shade, però la ti è andata male perché quello è bravissimo.
1: No, lui è bravissimo.
0: Cioè, lui è troppo bravo, tratta doppia cose, sì, quindi figurati. Sì. Cioè,
1: abbiamo giocato facile.
0: Bravo lui, bravo anche Dolce Nera. Se scorrete i reel, vedete anche quello di Dolce Nera, bravissima anche lei.
1: Ma tra l'altro c'è qualche ascoltatore che ha risposto nei commenti e ha scritto: comunque Dolce Nera ha fatto un film, quindi un po' di recitazione anche
0: ce l'ha anche lei, capito? Devi farlo a quelli che non sono capaci, Eli.
1: Ma io volevo aiutarli.
0: Ma non devi essere buona. Non ce la fai più forte di lei. Lei è proprio nata principessa, non ce la faremo mai a farla diventare una cattivona. Allora ragazzi, dopo questa magnifica ora insieme, dopo il gioco che adoro, tra poco giochiamo ancora insieme. Anche oggi abbiamo un sacco di regali da farvi con il vero o falso. Abbiamo la notizia curiosa di oggi, quella roba lì che non sapevate. Abbiamo la canzone che fa. Mandate già il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare al 393 7366 170, via WhatsApp o via Telegram, cantando un pezzettino di quella canzone italiana che non è appena passata e che avete voglia di sentire.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: 24 ore su 24. Si parla di viaggio in questa settimana, per chi è andato, per chi non andrà, per chi partirà, insomma, noi che stiamo qui comunque con la testa un pochino siamo in vacanza, e parliamo di quelle che sono le attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Spesso e volentieri viene fatta questa classifica, in questo caso quella uscita oggi è dal Telegraph, quindi parliamo del Regno Unito. Hanno decretato, hanno fatto una votazione di quali siano le attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Prima di darvi la classifica voglio chiedere a voi, secondo voi qual è l'attrazione turistica più deludente d'Europa, poi vediamo se ci avete preso. Secondo me no, perché quella al primo posto vi spezzerà il cuore, ve lo dico già adesso, ma vediamo se, insomma, qual è la vostra. Ditecelo al 393 7366 170. Stesso numero vale per mandarci un messaggio audio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare questa mattina, cioè la vostra canzone che fa
1: Bella e Monella, è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: settimana, raga, attenzione, attenzione. Allora, cosa c'è in questa lista? Dunque, soprattutto quelle che sono state più nominate, che sono piene di gente, non perché non siano belle, ma perché sono difficilmente visitabili, no? Ci sono dei luoghi che spesso si nominano, tu vai a vedere, vai in quella città, no? Ma devi andare per forza a vedere quella cosa lì perché è tipica di quella città, vai a Parigi, vuoi non andare alla Torre Eiffel, per esempio, no? Però magari quell'attrazione è vittima di un fenomeno che adesso c'è un po' dappertutto, che è l'overtourism, quindi folle dappertutto, magari costa molto, devi aspettare tanto, vedi poco perché comunque è pieno di gente, no? Tante altre cose. Ecco, ci sono appunto anche due situazioni italiane in questa lista, ma prima partiamo dal resto del mondo. Allora, vicino alle italiane ci sono anche per esempio Leicester Square a Londra, un po' sopravvalutata, la Blue Lagoon islandese, che tu la vedi in tutte le foto e video, poi arrivi là, non è proprio tutta sta bella e bella, ma non è così tanto bella. Il Manneken Pis di Bruxelles, la Gioconda al Louvre, hanno messo anche quella perché tu arrivi, è piccola, c'è una montagna di gente, c'è questa stanzone enorme, no? Ci rimani male perché nella nostra testa la Gioconda è 7 metri quadri di opera, è gigantesca, capito? C'è anche la Sirenetta a Copenaghen, che tutti arrivano e dicono, vabbè, ma che cos'è una statua? Quella è quella. John O'Groats in Scozia, per esempio. Ma ce ne sono due di italiane che tra poco vi racconto. Prima però andiamo a scoprire qual è la canzone che fa che avete scelto voi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei ascoltare la canzone che fa. E ci sei adesso tu.

0: appassionati di mezza estate, allora qual è quell'attrazione secondo il Telegraph turistica sopravvalutata? Abbiamo detto di quelle in giro per il mondo. L'Italia si colloca all'8° posto con il giro in gondola a Venezia, che a quanto pare tra calli congestionate, canali affollati, tariffe elevate, ogni tanto perde la sua magia, e a causa del sovraffollamento il balcone di Giulietta a Verona si trova al primo posto di questa classifica del Telegraph come attrazione turistica più deludente d'Europa di quest'anno. Quindi non bene, raga, non siamo messi benissimo per quanto riguarda l'Italia. Secondo voi qual è la vostra? Tra poco giochiamo anche col vero o falso.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Niente più bello che tornare a casa.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con Matteo Monti e gli anni. Siamo andati anche oggi a ritrovare tre super canzoni, tutte quante da cantare come da tradizione. Siamo stati anche contentissimi di ritrovare Tiziano Ferro, Baby K e Jovanotti.
2: Bella e Monella.
1: Tornando a noi ragazzi e ai monumenti, insomma alle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa, esce la classifica del Telegraph che mette in prima posizione il balcone di Giulietta e Romeo a Verona, non per la bellezza ma per insomma il fatto che c'è molta gente, no? Spesso alcune attrazioni sono talmente conosciute che diventano un po' difficili da vedere, tipo la Bella Gioconda è la più grande delusione di solito, perché uno va che non sa, va a vedere, vede questo quadro piccolissimo, una squadra in una stanza gigantesca piena di gente, non lo vedi, praticamente ci devi stare a distanza, poi dopo che quelli hanno lanciato, no, i vasetti di zuppa e quant'altro, la sicurezza è ancora più importante e quindi è una delle grandi delusioni. Ma voi quale attrazione turistica europea mi segnalate come deludente? La Sara dice: ciao Monica, sicuramente Berlino Checkpoint Charlie è un gabbiotto finto in mezzo a una strada trafficatissima con attori travestiti che si fanno pagare per le foto, ha perso tutta la sua importanza storica. L'ho visto anch'io, ho abbastanza pensato anche la stessa cosa, poi mi vengono i brividi se penso a cosa rappresenta, ma in effetti per come è stato poi, no, riaggiustato, ho pensato un po' anche io questa roba qua. E voi ragazzi, qual è quell'attrazione turistica europea che vi ha un pochettino deluso? Raccontatemi al 393 7366 170. Tra poco giochiamo anche con il vero o falso di oggi.
0: 393 73 66 170 e il numero

0: con il vero o falso di oggi. Siamo pronti anche a regalarvi una discesa rafting con gli amici di Ivan Team, ivanteam.com, che vi aspettano tutti i giorni 7 su 7 per scendere con i gommoni gialli di Ivan Team sul fiume Brenta, adatto a tutti quanti dai 3 anni in su, per amici, famiglie, scuole, centri estivi, compagnie, tutto quello che volete, singoli. L'esperienza di rafting con gli amici di Ivan Team vi aspetta per tutta l'estate. Quindi ragazzi, pronti a regalarvi una discesa rafting con Ivan Team al più veloce, alla più veloce di voi, che indovinerà i veri o falsi di oggi. Vi darò 3 notizie che potrebbero essere tutte e 3 vere, tutte e 3 false, una vera, 2 false, una falsa, 2 vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Di Tiamo Muccari e del programma Libero su Rai 2. All'inizio pagò di tasca sua 10 amici d'infanzia affinché occupassero le linee telefoniche per tutta la durata della trasmissione, fingendo a turno di essere telespettatori infuriati. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2. Alessandra Amoroso, 19 anni, andò in Umbria per fare un colloquio d'ingresso in un monastero di suore di clausura, ma la madre superiora la scartò, consigliandole di cercare successo nel mondo dello spettacolo perché aveva una voce splendida e perché il suo temperamento era troppo esuberante. Notizia numero 3. Andiamo nel mondo dello sport. Parliamo di Pete Sampras, leggenda del tennis, che a quanto pare masticava un chewing gum nel lato sinistro della bocca perché era un metodo consigliatogli da un dentista per bilanciare la postura. Sarà vero, sarà falso?
1: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Lo conosci ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: perché abbiamo proprio un secondino, siamo veloci, velocissimi. Dunque, ti amo mucca di falso, la prima, erano ascoltatori veri quelli che chiamavano, intasavano le linee di Libero, che è un successo colossale nell'anno 2000, se vi ricordate quel programma di scherzi telefonici terribili. Notizia numero 2, Alessandra Amoroso veramente è andata a bussare alla porta di un convento in Umbria per entrare nelle suore clarisse di clausura, perché voleva cantare il canto sacro e gospel, ma la superiora le disse: guarda, sei troppo esuberante, non puoi stare qua dentro, vai nel mondo dello spettacolo. Lei ricorda con affetto quell'appuntamento. Vero anche che Pete Sampras masticava sul lato sinistro della bocca un chewing gum perché un dentista gliel'aveva spiegato, poteva così bilanciare la postura della mandibola e migliorare l'equilibrio durante il servizio. Lui era uno molto fissato con queste cose qui, con l'aspetto biomeccanico del suo corpo, e così aveva trovato una soluzione ottima, insomma. Per cui falso, vero, complimenti ai nostri vincitori di oggi, a cui ho già risposto, aspetto i loro dati.
1: Radio Bella e Monella.
2: Chiudi gli occhi e alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 11 in punto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. È ricoverato in psichiatria a Conegliano l'uomo di 45 anni, presunto autore dell'incendio di un'abitazione a Pieve di Soligo. L'uomo, appiccando le fiamme, si sarebbe vendicato di una cooperativa sociale presso la quale era impiegato e che alcuni giorni prima lo aveva licenziato.
4: Rendere più fluido il traffico e garantire un accesso alla città più efficiente e sicuro sono questi i principali obiettivi dell'intervento di potenziamento della regionale 308 Nuova Strada del Santo, che interesserà il collegamento compreso tra le uscite 18 e 19, principale porta di accesso a Padova. Così l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato commenta il bando pubblicato da Veneto Strade per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura.
3: Ancora un incidente in una piscina, questa volta in provincia di Vicenza. Una 14enne è stata soccorsa dopo avere accusato un malore dentro una vasca dell'impianto a Lonigo. La giovane è stata soccorsa in poco tempo dai bagnini, è stata estratta dalla vasca. Ora sta meglio.
4: Quasi un milione di euro recuperato dopo anni di accertamenti, ricorsi e contenziosi. È il risultato raggiunto dal comune di Casale sul Sile sul fronte del recupero dell'IMU, con 993.000 euro di imposta municipale propria dovuta e non versata negli anni da alcune società private proprietarie dei terreni interessati dal progetto mai concretizzato del parco tematico nell'area di Casale Est.
3: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K con Tuca Macarena, 11 6 minuti a Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi in questa mattinata. Parliamo anche di compleanni speciali. C'è stato il compleanno di Lorella Cuccarini, ragazzi, e lei lo ha festeggiato in un modo piuttosto singolare e tra poco vi raccontiamo cosa ha fatto di speciale per il suo compleanno. Poi vorrei sapere anche un desiderio magari che avreste voi di come trascorrere il vostro compleanno, se voi poteste scegliere, no? Per il mio intanto mi dovete dire quando è il vostro compleanno, che giorno è, e poi cosa vorreste fare al vostro compleanno? Un'attività, una giornata, un viaggio, un gioco, qualcosa che vorreste, un desiderio che vorreste esprimere, qualunque sia la data del vostro compleanno, ditecelo adesso, che poi stasera ci sono anche le stelle cadenti, no? C'è anche l'eclisse, oggi è una giornata piena di robe, ragazzi, ne abbiamo proprio per tutto il giorno. C'è anche la canzone che fa tra pochissimo, quindi se avete in mente una canzone che avete voglia di ascoltare tra pochi minuti su Radio Belle Monella, non dovete fare altro che cantarne un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram, come preferite, al 393 73 66 170, e noi ve la facciamo ascoltare.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: vorreste festeggiare il vostro compleanno, ditemi intanto quando è il vostro compleanno, dite la data e poi cosa vorreste fare per il vostro compleanno. La signora Lorella Cuccarini, che nella vita si chiama così, non è un nome d'arte, lei è proprio Lorella Cuccarini, ha compiuto l'altro giorno 60 anni. Come ha festeggiato? Con tutta la famiglia, il marito e poi i suoi figli, stavano in vacanza, sono in vacanza dall'altra parte dell'oceano, sono in Florida ad Orlando, dove ci sono una montagna di parchi divertimento, e hanno deciso di passare il giorno dei suoi 60 anni in un parco divertimento in cui lei si è cimentata in tutte le attrazioni più avventurose, insomma è andata sulle montagne russe e su un altro tipo di coaster, insomma ne ha fatte di tutti quanti i colori. Allo scoccare della mezzanotte ha avuto anche i palloncini giganteschi con la data del suo, con gli anni, no, che compiva, eccetera eccetera, insomma ha fatto una super super festa. Quindi per festeggiare il suo compleanno Lorella Cuccarini è andata ad avventurarsi sulle montagne russe e un sacco di altre giostre adrenaliniche dall'altra parte del mondo. Voi cosa vorreste fare il giorno del vostro compleanno e quando è? Poi cantatemi anche un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: sono quindi noi felicissimi di averlo tenuto a battesimo, capito? Siamo sempre molto molto orgogliosi di queste cose qua. Allora ragazzi, diciamo che è il vostro compleanno, ditemi intanto quando è il vostro compleanno e poi come vorreste passare la giornata del vostro compleanno, no? Allora la Cuccarini ha festeggiato il suo dall'altra parte del mondo in un parco divertimenti facendo tutte le giostre più pazze possibili, immaginabili, e le ha detto ma che problema c'è, e le ha fatte tutte, insomma così ha passato il suo compleanno. Voi come vorreste passare il vostro di compleanno?
1: Sì, buongiorno, Alza della Monella.
0: Ciao.
1: Allora, come desiderio per il mio compleanno mi piacerebbe conoscere Paolo Zippo.
0: Beh, facile.
1: E avere una maglietta firmata da Paolo Zippo.
0: Sì.
1: E Igor Pezzi.
0: Vabbè, ma senti, ma quando è il tuo compleanno non ce l'hai detto però.
2: No, guarda, il mio cosa? Compleanno andrebbe bene con una chiamata di, di Monica Morgan.
0: Sono qua.
2: Che mi facesse gli auguri.
0: Sono
2: e
0: qua.
2: Sarebbe il top e
0: basta,
2: quindi
0: quello?
2: Non chiederei più nulla.
0: Poca roba.
2: Grazie, buona giornata. Il giorno ci sarà. È qua
0: che
2: vicino.
0: Che giorno è?
2: Ma va bene. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Anche a
2: viva
0: te.
2: La vita.
0: Sempre, sempre. Facci sapere chi sei e quando è il giorno, che magari vediamo come fare anche.
3: Ciao. Ciao. Il giorno del mio compleanno è il 25 settembre.
0: Sì.
3: Mi piacerebbe andare a fare un weekend rilassante con massaggi, shiatsu e cose di questo genere.
0: Ok,
3: ciao,
0: quindi,
3: da Rodolfo.
0: Ciao Rodolfo, per il tuo compleanno weekend, spa, massaggi e relax. Bella prospettiva ragazzi. E voi quando è il vostro compleanno e che cosa vorreste fare esprimendo un desiderio nel giorno del vostro compleanno?
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
5: Sono uscita fra le dita, la sigla camminando. Non faccio che lontano.

0: poi giocheremo con i biglietti per andare a vedere Tony Pitoni, quindi ragazzi tutti pronti per un super super concerto. Prima però diciamo che potete esprimere un desiderio su come passare il vostro compleanno, ditemi anche quando è, sentiamo lui.
1: Ciao, io visto che sono nato la notte di Capodanno a mezzanotte.
0: Wow, proprio fatalità. preciso.
1: Vorrei proprio passarlo in una città che ho, una metropoli che ho visitato per lavoro. Vorrei passarlo con mia moglie Tatiana e mio figlio e i miei nipoti a New York, che è una città, una metropoli meravigliosa. Ciao a tutti, buone ferie.
0: Ciao, grazie anche a te. Allora, il giorno del vostro compleanno, quando è? Come vorreste passarlo esprimendo un desiderio?
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video.
18: Musica.
17: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: cosa mente da cantare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa è la nostra regola. Allora ragazzi, a proposito di serate meravigliose, ricordatevi che parte il Sea Music Festival all'Isola dell'Unione. Siamo a Sottomarina Chioggia, Venezia, un festival per tutti i gusti con format anni 90-2000, tribute band e grandi ospiti. Programma e info su Sea Music Festival e sui social.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

benvenuti anche ai nostri vincitori di oggi. Allora, a proposito di compleanni e come passarli, la Rose dice: l'anno scorso 7 febbraio, giorno del mio compleanno, ero a Parigi con la mia amica per un viaggio favoloso. Quest'anno dice: spero di andare a Istanbul, vediamo se riusciamo a realizzare questo viaggio. Ciao a tutti e buona giornata. Poi il nostro Lois, super tifoso, dice: io nato il 14

0: maggio. Sogno di entrare con tutti i giocatori del Milan a Milanello. Beh, che quello insomma è un gran bel sogno, ragazzi. Tra poco diamo anche un'occhiata a quelli che sono i prossimi appuntamenti live con noi di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: prossimi appuntamenti live con noi di Bella Monella sabato 22 agosto alle 21. Siamo con gli anni alla sagra di San Sebastiano a Collomberto in provincia di Treviso. Sul nostro palco Andy Mancuso, la Dall'Anni e Sara Manè. E sabato successivo, il 29 di agosto, arriviamo con Bella Disco a Street Formita, Sernaglia della Battaglia. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dall'An. Due appuntamenti meravigliosi, tutti da vivere con noi di Bella Monella. Appuntamento a domani, ciao!
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Più bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 12.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Dall'Etna fumo nero sul turismo. 5° giorno di stop dei voli causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni. Viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Summer Funk, ragazzuoli, inizia la nostra pausa pranzo, Pacerotta e Scricchiarella.
1: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è Pacerotta e Scricchiarella.
2: Pacerotta e scrocchiarella. Ciao amici, da veramente la Dallan. Ci sei mancata ieri.
0: Amori, patatini. Ciao, avete giocato?
2: No. Non abbiamo fatto niente.
0: Perché io non c'ero.
2: Ieri sciopero. Si disannunciavano gli artisti, si disannunciavano.
0: Basta, interventi veloci.
2: Qui, Bella e Monella.
0: 30 secondi, e via, andare, va bene.
2: Va bene, noi come sempre giochiamo, cantiamo, chiacchieriamo insieme. Lo sapete, tutto operabile al 393-7366-170.
0: Qualcuno di voi è già in vacanza, ve la state chillando con questi 40 gradi fuori. Ieri sono stata ad Alleghe e sentire alla sera 21 gradi.
2: Che spettacolo.
0: Io mi sono quasi commossa.
2: Avevi il giacchino?
0: No, perché ho detto adesso tutto sto freddo me lo voglio prendere addosso. Cioè ho detto posso metterlo in borsa un po' di freschino. Vabbè, noi comunque adesso andiamo al caldo. Era il 1994.
2: Ci sono i Dirotta su Cuba con Gelosia.
1: Radio Bella e Monella.

0: canzone di Ultimo si intitola Acquario, è qui su Belle Monella e anticipa quella che è la vostra richiesta musicale, dove voi potete scegliere la canzone da ascoltare qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Il numero è sempre 393 7366 170.
2: Ora su Belle Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Belle Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Girl Wasted. Adesso a cantare tocca a voi, come abbiamo preannunciato, e avete mandato un sacco di richieste musicali al 393 7366 170.
1: Ma la selezione, come sempre, la passa solo una. Adesso andiamo a farci un giro in aeroplano
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa? Aeroplano, che te ne vai. Ciao.

0: notte da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Amico, ai ai, qui su Bella e Monella l'abbiamo detto, nella mezz'ora seguente, lo sapete, se ci conoscete, conoscete la pausa pranzo, si gioca al gioco della parola misteriosa.
1: Mi raccomando, state qui.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
8: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso
15: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monella. Sì, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pino Daniele era presente nella pillola, la prima canzone era Che Dio ti benedica.
2: Poi c'erano Ludwig Boro, Tropicana e Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Questa era la pillola degli anni di Matteo Monti.
0: Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa al 393-736-6170. Vi regaliamo due ingressi. Cosa hai scritto? Non era...
2: Oggi giochiamo per vincere due ingressi.
1: Ma era... da Ivan.
2: Ivan Timi, infatti. Le grotte di Oliero, per Brenta.
1: No, ma il gioco era per il rafting. E queste sono le grotte, un'altra roba.
2: È un'altra roba ancora? Sì. Rafting Ivan Team. hai ragione, mamma.
1: Va bene.
2: Dopo io devo aspettare tutti che vadano in ferie. Quando la prima che dovrebbe andare sono io, sono esaurita, ragazzi. Incredibile, comunque rifacciamo.
1: Allora, abbiamo detto, si vince una discesa rafting con Ivan Team, quindi una super esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli. Avete presente quando si va giù?
2: Bello, esatto. Vi bagnate, vi divertite.
1: È tutto molto figo, però per farlo dovete indovinare la parola misteriosa.
2: Esatto, le parole di oggi sono, segnatevele, Ligabue, abito, aumento, fastidio, bagaglio.
1: Ve le ripeto, Ligabue, abito, aumento, fastidio e bagaglio. Quale può essere la parola misteriosa di oggi?
2: 393-7366-170.
0: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Quanta gente che vuole andare a fare la discesa rafting, ci sta, perché è una cosa davvero super bella e particolare, lo possiamo dire, grazie a Ivan Team, a questa super collab che facciamo insieme, esatto, grazie al gioco anche della parola misteriosa.
1: Esattamente, allora le parole erano Ligabue, abito, aumento, fastidio e bagaglio. Voi dovevate trovare la parola, la sesta parola che ci ricollegava molto bene. In realtà, a parte due persone che hanno detto musica e peso,
0: hanno indovinato tutti.
1: Tutti quanti.
0: Era facile, era
1: certo,
0: facile.
1: C'è stato un più veloce però,
0: Sentiamo.
2: Ciao belle Monella.
0: Ciao.
2: Secondo me la parola di oggi è leggero.
0: Ed è proprio leggero.
1: Bravissimo.
0: E sei proprio tu a portarti a casa questa discesa rafting.

0: Bellissimo, era leggero la parola di oggi, l'avete indovinata in tanti, come sempre grazie perché ci dimostrate ogni giorno un sacco di affetto.
1: Le colleghiamo visto che non l'abbiamo ancora fatto. Allora, Ligabue perché? Perché leggero è una canzone di Ligabue, certo. Come fa leggero, leggero, bellissima.
0: Bella.
1: Poi un abito leggero.
0: Sì, un fastidio leggero magari all'adduttore se sei un calciatore, è un bagaglio leggero.
1: E poi c'è anche un leggero aumento, sì. Quindi mancava anche quella parola.
0: Dello
1: la parola
0: stipendio
1: di oggi,
0: della Dall'Anna.
1: Leggero aumento magari, ma se ne può parlare, magari me li dai tu. Va
0: no,
1: bene?
0: No, io non posso, sono al verde.
1: No?
0: Sono al verde.
1: Mannaggia,
0: come faccio?
1: Ma come facciamo?
0: Non lo so, devi chiedere a qualcun altro.
1: Va
0: comunque,
1: bene, Davide
0: allora
1: ha indovinato, sì. Quindi andrà lui a farsi la bella discesa grazie a Divan Team, quindi buon divertimento.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: tuo sguardo domina.
1: Elodie, Affari spenti, qui su Bella e Monella, brano del 2023 che ci ha fatto tornare un po' indietro nel tempo. Lei che comunque compare sempre nei social, a me capitano un sacco di video tra balletti, tra feste a cui va con la sua compagna, sempre riprese, che posso dire è un po' brutto, perché non puoi mai avere un attimo di privacy, che è la vero. Gente subito deve far vedere che c'è Elodie o che c'è il personaggio famoso in giro.
2: È verissimo. Altro personaggio famoso che ha fatto un po' parlare di sé ultimamente è Aurora Ramazzotti, che si è sposata e poi a quanto pare ha annunciato che farà parte del cast di Ballando con le Stelle.
1: Ah sì?
2: Farà la ballerina, la giba.
1: Ballerini.
2: La ballerini. Dicono che Milly Carlucci abbia un po' coinvolto

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 13.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Ben trovati e buon pomeriggio. Le ultime notizie. Innovazione e valorizzazione dei maestri artigiani. La Regione Veneto mette a disposizione 3 milioni per il bando Il Veneto Artigiano 2026. Il direttore di APA CNA Cristian Sacchetti.
5: È un bando che mette a disposizione queste risorse per innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo. È particolarmente interessante perché il 30% di queste risorse sono a fondo perduto. Questa è una misura che riteniamo particolarmente importante in un momento come questo, in cui le imprese insomma vivono di difficoltà ma anche di opportunità da cogliere da tanti punti di vista, sia in investimenti tecnologici ma anche legate all'energia.
4: 22 attività in provincia di Treviso sono state controllate dalle fiamme gialle nelle giornate di maggior afflusso nei weekend di giugno e luglio. Scoperti 27 lavoratori irregolari, di cui 26 totalmente in nero. 7 locali pubblici segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Un vicentino di 43 anni, residente a Due Ville, che stava scendendo con altri due amici dal Monte Palombino nel Bellunese, è stato colpito da un fulmine che lo ha sbalzato per una quindicina di metri. L'uomo è caduto tra le balze di roccia sotto l'itinerario. È intervenuto l'elicottero Falco 2, che lo ha recuperato e portato per controlli all'ospedale di Belluno. Il sindaco di Venezia Venturini ha firmato il decreto che approva il progetto esecutivo per realizzare il nuovo polo logistico della protezione civile da costruire a Mestre. Costo 3,1 milioni di euro. È tutto, a più tardi.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella.

0: pesce, cattive abitudini, seconda ora insieme, 6 minuti dopo le 13, nel mercoledì però che è 12 di agosto.
1: Esattamente, noi non parliamo di cattive abitudini ma di buone abitudini e parliamo di little treat culture. Che cosa ti può far pensare con little treat culture?
0: Piccola qualcosa cultura.
1: Ok, treat vuol dire quando ti tratti, no? Ti tratti bene.
0: Okay.
1: La cultura del trattarsi bene, che impazza tra la Gen Z e soprattutto anche con noi millennials. Che cosa succede? Negli ultimi tempi si sente molto parlare di questo fenomeno, che è una tendenza sociale che porta a concedersi piccole ricompense quotidiane per celebrare i propri traguardi.
0: Tipo, che ne so, la ciambella.
1: Esatto, quindi questo è un trend che è stato virale qualche anno fa, però continua, cioè è un trend che poi è rimasto, no? Una linea dritta. Quindi le basi concettuali in realtà derivano dal token economy, un sistema molto di incentivazione nato da gruppi di auto mutuo aiuto per il contrasto alle dipendenze.
0: Ah, vedi? Quindi da una cosa magari problematica
1: bravissimo.
0: È nata una cosa buona per tutti.
1: Bravissimo, bravissimo. Tra poco continueremo a parlarne, ma prima andiamo nel 2019, una bellissima canzone di Emma che si chiama
0: Io sono bella.

0: Bella e Monella.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile, qui su Bella e Monella si parla di questa notizia dove bisogna darsi delle piccole ricompense, la Little Treat Culture, e parte tutto da questo, da questa serie TV che negli anni 90 aveva spopolato, ovviamente non in Italia ma là in America, e si tratta di Twin Peaks, dove questo sceriffo, che vabbè si chiamava Harry Truman, suggeriva di farsi ogni giorno un piccolo dono imprevisto, quindi che fosse una tazza di caffè, una camicia nuova, un pisolino. Tu cosa preferiresti tra queste tre? Cioè, adesso vorresti un caffè, un pisolino o una camicia nuova?
2: Pisolino.
1: Perché dovresti volere una camicia nuova?
2: Pisolino tutta la vita. Sono un po' a corto di sonno. Queste cose fanno molto bene al nostro cervello, perché soprattutto i più giovani preferiscono valorizzare l'autogratificazione. Non me lo regala qualcuno, chi se ne frega, me lo faccio io.
3: Radio Bella e Monella.

0: ultima canzone, qui in diretta su Belle Monella si parla di questo format, possiamo quasi definirlo così, questo concedersi un premio che stimola anche il rilascio della dopamina. Ogni esatto. giorno una piccola autogratificazione.
1: Questo marketing dei brand ha trasformato questo bisogno di serenità in un'opportunità commerciale, quindi questi desideri sono stati anche un po' sfruttati dalle attività, no? Perché ha alimentato algoritmi, social network, video, cioè tu appena anche nomini qualcosa.
0: Ti viene subito fuori. Mamma, è vero.
1: Sono delle gratificazioni a costo zero e a volte uniscono anche le persone, no? Perché dai, oggi siamo stati bravi in radio, andiamo a mangiarci un bel crispy McBacon.
0: Vabbè, devo spendere soldi però.
1: Vabbè, è una gratificazione.
0: Abbiamo detto a costo zero.
1: Vabbè, un 4,90€.

0: quando torno al mio paese.
1: Serena Brancale, Levante, Delia, tutte e tre al mio paese, qui su Belle Monella. Ultima canzone della nostra mezz'ora, però siamo solo a metà della nostra pausa pranzo.
2: Esattamente, stiamo parlando di Little Treat Culture, questo trend che impazza moltissimo con la Gen Z e i millennials, e si tratta di gratificarsi con qualcosa di economico o qualcosa di più costoso, ma comunque qualcosa che si può mangiare, comprare, una gratificazione per le nostre giornate. No, sarebbe interessante sapere al 393-7366-170 se anche voi vi fate questi piccoli regalini.
1: Dei regalini istantanei, ovviamente low cost, quindi no vacanza di Ibiza.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova!
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va!
13: Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
16: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillolina, come sempre, del nostro Antonello Cerri. Altre tre canzoni molto molto belle.
1: Abbiamo ascoltato Donatella Rettore con Donatella, Piotta, La Grande Onda, e all'inizio c'era anche Bruno D'Andrea con Nano, Nano,
0: Nano, Nano, Nano, baci piano.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.38. Si parla di queste piccole ricompense quotidiane. Allora abbiamo chiesto alla fine della prima mezz'ora se anche voi vi date una piccola ricompensa giornaliera, che può essere da un oggetto ad un cibo ad una coccola anche personale.
1: Ci scrivono: quando finalmente metto a letto i bambini e finisco tutte le faccende di casa, arriva il mio momento sacro. Okay. Quindi pigiamino, divanino e una puntata della mia serie preferita.
0: Beh, allora non si sbaglia mai.
1: No, mai, mai, mai. Penso sia la giornata perfetta per chi è sempre in giro, che se la può godere. Torni a casa, doccia, hai le lenzuola pulite, il pigiamino, 25 gradi fuori, la tua serie TV preferita, magari la pizza.
0: Beh, c'è di meglio.
1: Tipo?
0: Tipo campettino con gli amici, pizzetta a casa di un amico, partita della tua squadra del cuore. E dopo vai a casa.
1: Non male.
0: Vai a casa dalla tipa.
1: A fare cosa?
0: A fare sex.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ciro Mancino, la descrizione di un attimo. Si parla di piccole coccole, piccoli premi giornalieri che si possono dare per migliorare anche la giornata.
1: Ha scritto Alice al 393-7366-170, dice: secondo me i premi non devono essere per forza cose comprate. Il mio regalo di oggi: ho spento il telefono per mezz'ora questa mattina e sono andata a fare una bellissima camminata. Mi sono già sentita a posto con me stessa.
0: Sì, sì, no, ma non è per forza un oggetto, possono essere anche appunto delle piccole esperienze.
1: Esatto, delle esperienze piccoline che comunque ci fanno dire: beh, me lo sono meritata,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, esatto. Vi siete meritati anche questa super notizia, perché Prixel, sabato 15 agosto, quindi a Ferragosto, tutti i supermercati sono aperti fino alle ore 13.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Bella e

0: Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz con Sono qui su Bella e Monella. Abbiamo parlato di queste piccole ricompense, abbiamo letto anche qualche vostro messaggio bello, perché tante volte aiutare se stessi anche con appunto piccoli regalini istantanei, che possono essere appunto non per forza degli oggetti o delle cose grandi, può aiutare ad affrontare la giornata in modo migliore.
1: Sara dice: il mio piccolo premio di oggi è stato un mazzo di fiori che ho comprato tornando dal lavoro, mi ha ricordato quando me lo sono comprata anch'io un paio di volte, una volta a Roma.
0: Ok.
1: Ero appena arrivata, mi avevano ospitato a casa e ho detto: mi prendo un mazzo di fiori per me e uno per la ragazza che mi ha ospitato, che saluto se sta ascoltando, Nevia.
0: Ciao.
1: E poi quando ero nel periodo in cui volevo un mazzo di fiori ma non mi venivano regalati, sono andata al mercato e mi sono comprata un mazzolino di tulipan. Radio Bella e Monella.

0: Valdana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
1: Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Radio Bella e Monella.
3: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
4: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
5: Quasi le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
7: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
8: Oggi vi portiamo a conoscere veramente un bellissimo angolo d'Italia, è conosciuta come la città dei Papi, poco più di 20.000 abitanti, ma veramente un gioiello nel cuore della provincia di Frosinone. Benvenuto a Daniele Natalia, sindaco di Anagni.
9: Buonasera, buonasera ai telespettatori.
8: Allora, diciamo subito che magari Anagni non è proprio sulle principali vie di comunicazione per il turismo convenzionale di massa, però devo dire va scoperta assolutamente.
9: Allora, noi abbiamo operato un'attività di trasformazione negli anni per fare in modo che Anagni non fosse solo una città da vivere nel cosiddetto muovi e fuggi, ma di avere anche la possibilità di stare in modo stanziale per qualche giorno, anche perché è una città storica, la città dei papi, in quanto sede papale di ben 4 papi, tra cui il più famoso Bonifacio VIII con l'episodio dello schiaffo. La città si è man mano adeguata a dei flussi sempre più importanti anche dopo post-Covid con il turismo di prossimità e siamo passati da una media di circa 20.000 presenze turistiche l'anno del 2018, oggi siamo quasi a 100.000. Questo grazie anche al progetto dell'albergo diffuso che ha permesso, diciamo, la possibilità di pernottare nel centro storico attraverso questa rete di B&B affittacamere che ha reso veramente più confortevole la visita della città.
8: Allora, ai nostri ascoltatori l'invito a visitare Anagni. Grazie al primo cittadino Daniele Natalia che è stato con noi. Buon lavoro.
9: Ti aspetto con vero piacere ad Anagni. Arrivederci, a presto.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È Blanco, è Los Angeles, è la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella che dura fino alle ore 15, dove abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo parlato di queste piccole ricompense giornaliere e tra poco, tra pochissimo, tornerete voi a cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: Allora, siete mai stati in Islanda?
0: Perché?
1: Chiedo, siete mai stati in Islanda?
0: No, in Islanda io non sono ancora stato.
1: Perché Emma ed Elisa sono andate insieme in vacanza.
0: Ah, ok, pensavo...
1: E sai dov'è l'Islanda?
0: Pensavo vicino, vicino...

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Olly e Angelina Mango insieme con Per due come noi qui su Bella e Monella. Adesso però è arrivato il momento, come dicevamo prima, di cantare la vostra canzone italiana preferita e dopo capiremo anche il fattore Islanda.
1: Dovete mandare un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: non è mai finita qui su Bella e Monella. Adesso lo sapete, tocca a voi. Sono arrivate un po' di richieste musicali al 393 7366 170, e andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata di oggi.
1: Il fortunato di oggi ha scelto una canzone storica che ha rifatto anche Laura Pausini, ed era quella di Ivano Fossati del 1979, La mia banda suona il rock.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato,

0: Mara Sattei, Enrico Nigiotti, è sabato sera nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella, dove anche vi ricordiamo degli eventi importanti insieme a noi dove non potete mancare.
1: A proposito appunto di sabato sera, sabato 22 agosto arrivano gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella, la sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso.
0: Un super cast, ne farà parte ovviamente la Dallan che è qui con noi, ci sarà anche Sara Manea ed Andy Mancuso,
1: yes,
0: in console per una super serata di Radio Bella e Monella che celebra la musica e ovviamente i personaggi che hanno fatto la storia.
1: Sabato 22 agosto alle ore 21, gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella, la sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, Treviso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La doppia M che sta per Matteo Monti era la pillola selezionata proprio da lui con tre canzoni.
2: Umberto Tozzi, Mama, Fred De Palma, Ti raggiungerò, e poi c'era anche Tiziano Ferro con Buona cattiva sorte. Grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14:36. Vi abbiamo ricordato degli eventi, quello di sabato 22 agosto che è la grande festa italiana di Radio Bella e Monella con gli anni alla sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, ma siamo anche con Bella Disco allo Street for Meat.
2: Siamo a Sernaglia della Battaglia, Treviso, sabato 29 agosto dalle 21 in console. Sarò insieme a Paolo Zippo e Andy Mancuso per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella.
1: E se proprio sabato siete sempre impegnati, ci spostiamo a giovedì 3 di settembre dalle ore 21 perché c'è il palio Tutto da Cantare.
2: Arriviamo con Radio Bella e Monella al palio di Montebelluna. In console Thomas Venegazzi, Monica Morgan vi aspettano per una serata ricca di musica, emozioni e grandi successi. E sul palco ci saranno anche dei super ospiti che annunceremo.

0: sempre loro, gli Zero Assoluto, con Sei parte di me nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella, dove se mi avessero fatto una domanda da $1,000,000 probabilmente avrei sbagliato risposta e sarei stato molto molto triste.
1: Ti avrebbero chiesto: gli italiani scelgono ancora la birra alcolica?
0: No, la domanda sarebbe stata: secondo te gli italiani preferiscono il consumo di birra o di birra alcolica? Analcolica? Vabbè, oggi
1: allora dai, oggi secondo me sono i gradi ci sono fuori che ci hanno dato alla testa.
0: Può essere. Comunque, per la birra il nostro paese ovviamente lo sappiamo è una grande risorsa, e secondo questo rapporto di Assobirra l'industria birraia italiana ha confermato un aumento della produzione di birra analcolica e della diminuzione della birra alcolica bevuta fuori casa.
1: L'hai mai bevuta la birra analcolica?
0: No, io no.
1: Io no.
0: E?
1: Mi sono fatta ridare indietro i soldi.
0: Ma dai, esagerata.
1: Era ad una sagra, volevo bermi la birra, ma non avevo voglia di bere alcol perché guidavo. Ho detto: vabbè, mi tolgo lo sfizio di bermi una birra analcolica. Gli ho detto: guarda, non mi piace, non so, fate qualcosa.
0: Hai voluto il rimborso?
1: Allora, mi hanno proposto il cambio bevanda. Ma che 3 euro?
0: Quanto?
1: 5 euro di birra analcolica.
0: 5 euro!
1: Gli ho detto: piuttosto dammi una Coca-Cola. Non mi ha dato indietro i soldi, perché non potevano per vari motivi. Ho bevuto una Coca-Zero.
0: Ghiaccio e limone.
1: Sì. Radio Bella e Monella.

0: Chiara insieme con Festival. L'anno era il 20, il 2002, il 2002, quindi 24 anni fa.
1: Esatto, giusto qualche anno fa. Stiamo parlando di birra e della scelta di berne sempre di più analcolica. Infatti quello che emerge, salito un po' all'occhio, è la diminuzione della birra fuori casa, no? È cresciuto molto anche la richiesta di birra analcolica, soprattutto tra i più giovani, visto che stanno ritirando moltissime patenti. Poi non è neanche più vista, sai, Dami, come l'alternativa del vino, no?
0: Sì.
1: Quindi solito abbinamento alla

0: po' più economica rispetto al vino, perché se prendiamo una bella bottiglia di vino si va a spendere parecchio. Che dici?
1: Le papille gustative sono diverse.
0: Allora, adesso mi è venuta voglia di una bella birra fresca, però non analcolica. Radio Bella.

0: Ciao ragazzi, ciao. Io l'ho assaggiata qualche anno fa la birra analcolica, non era proprio cattiva, però dopo alcuni giorni che avevo sostituito l'alcolica con l'analcolica mi sentivo sempre la pancia gonfia, ho ricominciato a bere la birra normale e la pancia è tornata a posto, quindi da quel giorno non ho più bevuto una birra analcolica.
1: Il rimedio.
0: E quindi lasciamo perdere, o ne bevo poca, ma quella buona o lascio perdere.
1: Vabbè, poi sono gusti, ognuno ovviamente ha i propri. Noi, per quanto ci riguarda, siamo arrivati alla fine, lo sapete, la pausa pranzo dura dalle 12 alle 15, però, ovviamente l'appuntamento è fissato a domani.
2: Esatto, come ogni giorno noi siamo qui dalle 12 alle 15 per farvi cantare, per raccontarvi un po' di notiziole, ma soprattutto anche per regalarvi degli ingressi, dei biglietti, delle t-shirt, degli zainetti. Quindi non mancate mai, tutti i giorni, la pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: L'ultimo è stato quello di Takagi e Ketra, Shiva, Anna, Geolier, tutti quanti insieme con Everyday. Ciao! Ciao.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Bella e Monella.
9: Io sono
8: Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: pochi secondi alle 15.
10: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: Andiamo a caccia dei grandi ristoranti del nostro territorio. In nostra compagnia c'è Barbara Guerra, titolare dell'osteria Madonnetta di Marostica.
12: La nostra realtà quest'anno festeggia i 130 anni di storia della nostra famiglia. Nel 1904 il nostro bisnonno l'ha acquistata la nostra bisnonna e da allora è sempre stata gestita da famiglia. Inizialmente era proprio una vera e propria osteria, addirittura c'era una grande stufa dove mia nonna riscaldava i pasti, quello che noi in dialetto chiamiamo le pignatee, per gli operai che arrivavano un po' da tutto il territorio di Marostica, addirittura alle colline. Mia nonna gestì solo con mescita di vino, poi noi nel 2000, un cugino anche prima di noi, nel 2005 i miei fratelli Sandro, Vladimiro e io abbiamo, come dire, insistito con la nostra mamma Anna Maria che iniziasse a fare qualcuno dei suoi piatti, e il nostro papà che ancora ci aiuta come galoppino e ci aiuta nelle spese, e quindi siamo qui con una cucina molto semplice, cucina del territorio, piatti semplici, piatti stagionali. Abbiamo addirittura una mia cara amica, una donna del sud, una donna molisana, un tecnologo alimentare che ci segue in osteria cercando di fare piatti, cotture semplici, cotture tradizionali ma veloci, cercando di, come dire, di esaltare il gusto, i sapori degli ingredienti.
13: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
10: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
14: Giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Apre questo mercoledì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ci siamo, signori, è finalmente il momento di cominciare, è il momento di abbracciarci tutti quanti, alzare quella coppa al cielo.
2: No, capitano.
1: Mi sono sbagliato. È il momento della

0: 12 oggi cadono le stelle. No, cadevano l'altro giorno. Oggi c'è l'eclissi di sole.
1: No, c'era ieri.
0: No, è stanotte, stasera.
1: Stasera?
0: Sì, stasera.
1: Vabbè,
0: stasera.
1: Comunque, in realtà, da quello che ho capito, la notte di San Lorenzo era solamente l'inizio. Oggi dovrebbe esserci la maggior calata di stelle, mettiamola in questa maniera. Però, in realtà, non è tanto questa sera, ma è verso l'alba di domani mattina. Tendenzialmente,
0: ho capito, da quello che dobbiamo svegliarci presto.
1: Sì,
0: questa notte.
1: Sì, poi magari non ci ho capito una fava, però questo è quello che ho capito.
0: Potrebbe essere. Signori, dalle 15 alle 18, Andrea e Alvise con voi qui su Radio Bella e Monella, ma soprattutto è il momento di abbracciarci tutti insieme.
1: Ancora? Mamma mia, quanti abbracci con sto caldo, che due scatole.
0: Per forza, perché vi facciamo un po' tornare indietro nel tempo, nella vostra mente, nella nostalgia. Fare un bel respirone. Ah, quanti ricordi.

0: con Chill qui su Radio Bella e Monella. Siamo un po' in chill, siamo un po' esatto. Tranquilli perché adesso parliamo di musica.
1: Parliamo di musica, amici, perché il lo zucchero nazionale, mi stava venendo fuori nazionale come
0: nazionale,
1: parlerebbe lui,
0: sugar.
1: Capito? Ha espresso il suo pensiero su Sanremo 2027 e sull'Eurovision.
0: 2000, che, ma gliel'ha chiesto qualcuno?
1: Che vado testè, sì, gliel'hanno chiesto.
0: Chiesto.
1: Vado
0: però,
1: testè
0: bene.
1: A narrarti.
0: Prego.
1: Allora, su Sanremo 2027 ha detto: a me non me ne frega di chi è direttore artistico.
0: Okay.
1: Se lo fa Stefano De Martino, lo faccia lui. Magari ha delle qualità nascoste. Abbi pazienza, perché gli è stata fatta una domanda.
0: Sì.
1: Non lo conosco come cultore musicale.
0: In effetti,
1: ok.
0: Non lo
1: però,
0: conosciamo.
1: Nel senso, si dice tanto, tra virgolette, largo ai giovani. Si cercano, sì, sempre giovani con esperienza. Magari nel suo piccolo ha una piccola cultura musicale. O comunque, pian pianino se la sta anche facendo.
0: Speriamo di no. Speriamo che abbia tanta cultura musicale, visto
1: comunque,
0: che è direttore artistico del Festival,
1: sì,
0: della Musica Italiana.
1: Però, nel senso, comunque, magari non ce la può avere come un Carlo Conti, come un Amadeus, come tanti altri che magari, avendo lavorato in radio, avendo molti,
0: sì,
1: più anni anche di lui, hanno una base molto più ampia.
0: È vero, è vero. Se solo ci fossero altri che hanno lavorato in radio per anni, che potevano.
1: No, perché sa, guardi me?
0: No, non c'entri.
1: Non mi sento ancora.
0: Non siamo ancora a quel livello,
1: ah,
0: assolutamente.
1: Okay.
0: Altri ce ne sono, secondo me, comunque.
1: Aspetta, perché poi ha aggiunto anche per quanto riguarda l'Eurovision.
0: Sì.
1: L'Eurovision è una roba di plastica dove si canta col playback, con una scenografia costata milioni, con tutti i paletti che ti girano intorno, e non canta più nessuno dal vivo, e non c'è più nessuno che fa musica seria e vera.
0: I veri giovani direbbero aura. Zucchero, che sensazionale cosa. Mi ha gasato tantissimo.
1: Ho capito che ti ha gasato, però
0: vado a sedermi perché sono
1: gasato. Da qualche parte, Zucchero, bisogna pur partire.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Safe con Parlare d'amore su Radio Bella e Monella. Prima abbiamo parlato di Zucchero, che ha espresso il suo parere per quanto riguarda il prossimo Festival di Sanremo e l'Eurovision in generale.
1: Abbiamo parlato d'amore, in effetti.
0: Abbiamo parlato
1: circa
0: di poco amore. Poco. Adesso invece parliamo di una cantante che sta finendo il suo tour, quello estivo, ma partirà con il tour dal vivo nell'autunno 2026. Quindi preparatevi, l'estate, tra virgolette, Cantani Righeira, sta finendo, ovvero finirà tra più o meno un mesetto.
1: Sì.
0: E arriverà con l'autunno il G Last Call, ovvero il tour autunnale di Giorgia.
1: Ah, finalmente, che
0: questa
1: bella
0: tournée va a chiudere il percorso iniziato appunto con l'album G dopo il successo del tour nei palazzetti, col G Summer Tour, e ci saranno 5 concerti tra settembre, appunto ottobre, che porteranno l'artista dove?
1: Dove? Vediamo un po'. Jesolo, mi dicono.
0: Okay.
1: Poi Caserta, Roma, Verona e Milano, quindi fa un bel tour. Vediamo
0: Milano,
1: dove
0: appunto,
1: lo troviamo noi.
0: Sarà la tappa conclusiva di questo bellissimo appuntamento. Io ti dico la verità, secondo me all'interno di queste date dovrà fare anche un bis.
1: Ma per forza.
0: Perché insomma stiamo parlando di Giorgia, non di Andrea Albise che vengono ai palazzetti.
1: Esatto, poi Giorgia, se vuoi un'apertura interessante, simpatica, un po' freschissima.
0: Con due Ebi.
1: Freschissima, insomma, chiama De Martino perché mi pare libero in quel periodo.
0: Esatto, perché noi sicuramente non possiamo. Radio Bella e Monella.

0: Samurai J con Ossessione chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Non lo chiami Samu tu in...
0: No, mi dispiace, Samu non...
1: È bravo.
0: Non ho confidenza con Samurai J. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
1: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: musica italiana tutta da ballare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso di sentire te.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Abbiamo ascoltato i giornalisti con Completamente.
1: Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè.
0: E Biagio Antonacci con Iris.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con il nostro personaggio misterioso.
1: Chissà chi è oggi.
0: Chissà chi è oggi. Vi spieghiamo il gioco perché siamo gentili. Vogliamo sempre spiegarvi come vincere una maglia di Bella e Monella al 393-7366-170. Vi daremo 4 indizi, 2 difficili e 2 facili.
1: Interessante. Le vostre risposte al nostro numero di telefono in qualsiasi momento, perché non serve che vi diamo noi la partenza. È un gioco basato sul vostro istinto. Quindi, appena capite o vi fate un'idea su qual è il personaggio, potete mandare il messaggio al nostro numero. Andiamo con gli indizi, quelli difficili.
0: Nasce a Rozzano nel 1963.
1: È già troppo facile. Stiamo cercando un cantante in attività, pensate, dal 1988.
0: È sposato con Paola Cardinale.
1: Ok.
0: Vabbè, allora.
1: E all'attivo ha 28 album pubblicati, tra cui la sua grande hit, possiamo dirlo?
0: Ma sì.
1: Ascoltata da poco. Iris, di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
0: Chi sarà mai?
1: Chi sarà mai?
3: Radio Bella e Monella.

0: Zilli con l'amore verrà su Radio Belle Marelle. Abbiamo giocato insieme a voi con il personaggio misterioso al 393-7366-170. Il più veloce si aggiudicava una maglietta di Belle Monella.
1: Gli indizi erano questi: nasce a Rozzano nel 63, è un cantante in attività fino dal 1988 ad oggi, sta rimanendo in attività, è sposato con Paola Cardinale, ha 28 album all'attivo, fra cui anche una sua grandissima hit che appunto è Iris, l'avevamo appena sentito.
0: Il 99,9% di voi ha indovinato, c'è stato qualcuno che ha scritto Adriano Celentano. No,
1: cioè, no,
0: non è Adriano Celentano.
1: Sa come sarebbe Iris in versione Celentano?
0: È una cosa che... forte Iris,
1: è bello, è bello. E ancora c'è chi dice, vabbè, è troppo facile. E allora niente, basta, cioè, non te la diamo la maglia. Se la tua risposta è questa.
0: Si è già reso all'inizio.
1: C'è chi domandava però.
0: Diceva, è vero.
2: E piace Antonacci?
0: La domanda l'abbiamo fatta noi, scusami, cioè, scusa. Non è che si sta ribaltando la situazione qua.
1: Era Biagio Antonacci.
0: Era esattamente sì. Biagio Antonacci. Dobbiamo fare le congratulazioni a Maria da Vicenza, che è stata la più veloce.
3: Radio Bella e Monella.

0: dedicata a noi due, Laura Pausini, il mio sbaglio più grande.
1: Mamma mia, quante volte ce lo siamo sentiti dire sempre, dalla qualsiasi persona presente nel mondo.
0: Ma davvero,
1: Però citando Vasco, siamo ancora qua.
0: Siamo qua, già,
1: con un grosso punto di domanda. Chiudiamo così la nostra prima ora, intanto piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella. Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile. Radio Bella e Monella. Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
6: 16 un minuto.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
9: Radio Bella e Monella, traffico.
10: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.

0: cane da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai! Parola di Samira.
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Belle Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo
1: ciao.
0: In due. Vi siete persi una prima oretta bella frizzantina anche con un gadget regalato.
1: Ma adesso potete comunque recuperarci a ogni angolo delle strade. È così che ci.
0: Che detta così.
1: No, ma è così. Ogni angolo
0: abbiamo... che andiamo ad arrotondare in maniera poco legale,
1: no,
0: Andrea.
1: Abbiamo aggiunto dei piccoli speaker.
0: Ah, ok.
1: Nel senso, noi piccolini che facciamo. Così, molto
0: che bello,
1: bello,
0: mamma mia.
1: Signori, è il momento finalmente. I titoli di notizie casuali. Abbiamo tirato su la nostra ruota della fortuna. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, giro, vai.
0: Eccola qua.
1: Vediamo un po' cosa verrà fuori.
0: Ogni volta è una grande emozione.
1: Con le strade libere poi è sempre meglio.
0: È vero. Oh.
1: Numero 832.
0: Arisa, il rimedio di bellezza per i capelli, applicato da mamma Assunta.
1: Cosa?
0: Bastano olio, cipolla rossa e uno spazzolino da denti.
1: Ma che cazzo dici?
0: No, Andrea, ma
1: dai, ma cosa?
2: Non si dicono le parolacce.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Ho capito.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ma tu immaginati mettere tipo cos'è che era la cipolla rossa.
0: Cipolla
1: e già
0: rossa.
1: Questo non mi torna.
0: Olio che è costoso.
1: ultimamente
0: tanto,
1: intanto
0: che
1: quello. E uno spazzolino,
0: uno spazzolino da denti. Non serve elettrico, basta anche quello manuale.
1: E devi spalmare i capelli.
0: Ma io
1: cosa fai?
0: So.
1: Fai una marinatura di olio e cipolla.
0: Guarda, io credo che a noi due questa cosa possa non interessare. Okay.
1: Vabbè. No, non credo, anche perché insomma.
0: Ecco. Anche perché li abbiamo corti.
1: Sì,
0: okay. Ci piace tenerli corti.
1: Però sono già contento che tu abbia detto li abbiamo, questa è una cosa importante.
0: Per il momento.
1: Sì, per il momento ci sono, è vero.
0: Però ecco, se qualcuno è interessato a sapere la clinica della bellezza di Arisa, basta che le scrivo in DM,
1: certo.
0: E sicuramente gli arriva.
1: Cerchi ancora, perché mi sa che questa cosa non funziona.
0: E poi ti dirà anche che tipo di spazzolino.
4: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella, 16:13 minuti, è arrivato il momento del secondo titolo di notizia casuale, ovviamente selezionato accuratamente dalla nostra ruota.
1: Dobbiamo proprio?
0: Certo, è un vincolo contrattuale.
1: Se dobbiamo proprio.
0: Dobbiamo.
1: Giriamo.
0: Avanti. No, devi pagare 15 milioni a Gerry Scotti.
1: 15 milioni.
0: Se non gira almeno una volta al giorno, niente.
1: Ma ha già girato una volta però.
0: No, almeno 7.
1: Vabbè. Eccoci qua.
0: Numero? È il numero 7.
1: Dove 7?
0: Che sono i milioni che devi dare a Gerry Scotti per aver messo in dubbio la veridicità.
1: Non li ho, Gerry, mi dispiace.
0: Elettra Lamborghini, la decolorazione finisce male e ci dà un taglio con le forbici da cucina.
1: Cosa?
0: Barbie passione esaurimento. Mi sento Britney Spears nel 2007.
1: Devo vedere questo video. Non l'ho visto. Come mai?
0: È nella notizia.
1: Ma adesso andiamo a cercarlo
0: subito.
1: Dire?
0: Chiedicelo in DM e te la mandiamo.
1: Non credo.
0: Perché no, scusa.
1: Non risponderemo in DM su questa
0: cosa. Noi rispondiamo a tutti. Quindi se volete
1: DM dove?
0: Vedete,
1: quando?
0: No, non Belle Monella, i nostri, insomma, chi più ne ha più ne metta.
2: Radio Bella e Monella.

0: Carena su Radio Belle Monella, andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Giro, giro!
0: Vai! Attenzione, attenzione, attenzione, eccolo qua.
1: Numero 85, bene, vai.
0: CR7, la nuova casa da 35 milioni dopo le nozze con Georgina Rodriguez. Rubinetti d'oro e cinema privato, invitati solo i figli.
1: Come invitati solo i figli?
0: Non ho capito se in casa, al matrimonio o a lavarsi con i rubinetti d'oro o al cinema privato.
1: Spero che i figli ci vivano, sono ancora abbastanza piccoli per vivere fuori, cioè, no?
0: Ma perdonami Andrea, ma nel 2026 l'emancipazione...
1: Ma che emancipazione? A 12 anni, scusa.
0: Dopo lo svezzamento.
1: Ma che svezzamento?
0: C'è l'emancipazione, perdonami.
1: Io non credo comunque, però vabbè.
0: Vabbè, però insomma, cercheremo di capire che cosa ha fatto CR7 ai suoi 7-8 figli.
1: Quanti comunque sono già usciti, sì, un bel po', ma comunque sono già uscite le foto delle nozze di CR7 con Georgina. Complimenti, complimenti, siamo felici.
0: Ma
1: felici,
0: i rubinetti d'oro sono state le bomboniere?
1: No, non credo, non credo. Forse in testa a qualcuno.
0: Non credo. È un tipico finale della signora in giallo, esatto. Non credo che fosse invitata.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: In effetti c'hai anche ragione, ma solo un'ora e mezza è passata.
2: Esatto, un'altra ora e mezza sta per arrivare, signori, con Andrea e Alvise ci prendiamo una piccola pausa adesso, eh. Il tempo di un caffè e siamo con voi.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: subito.
1: Scaricala subito.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Gianni Morandi con La regina dell'ultimo tango,
2: Flaminio Mafia, Che idea,
1: e Fabio Vanni con Lei balla sola.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti, grazie.
0: Bella e Monella.
2: Oh amici, lo sapete che noi quotidianamente vi diamo così un rendiconto per quanto riguarda le classifiche che sono uscite ultimamente. Beh, è uscita la classifica dei 10 artisti italiani più apprezzati all'estero di sempre.
1: E che artisti, adesso io vedo la classifica così davanti a noi, sono nomi incredibili. Uno l'abbiamo anche citato prima, attenzione. Partiamo dal decimo posto però, perché vogliamo partire sempre dall'ultimo della nostra lista, che comunque è già altissima, esatto. Infatti al decimo troviamo i Måneskin.
2: Alla nona posizione troviamo, dicevamo prima citato, Adriano Celentano.
1: All'ottava Raffaella Carrà, amatissima in credo tutta Latino America, quindi veramente tanto.
2: Alla settima posizione troviamo Domenico Modugno.
1: Ebbè, l'abbiamo parlato anche l'altro giorno. E al sesto posto, ultimo di questa nostra primissima tranche, Ennio Morricone.
2: Ecco, ve lo diciamo, è una cosa che secondo me manca. Secondo me all'undicesima posizione troviamo Il Volo.
1: Beh, sì,
2: sono molto apprezzati all'estero. Paradossalmente sono più apprezzati all'estero che in Italia stessa, da quello che ci racconta la musica.
1: Non sono profeti in patria.
2: Esatto, però insomma stanno avendo una grandissima carriera nonostante tutto. Quindi congratulazioni, però già ve l'anticipo, non sono all'interno di questa classifica. Però sicuramente hanno un grande posto nel nostro cuoricino.
1: Però ce ne sono tanti altri che mancano,
2: assolutamente.
0: Radio Bella e Monella.

0: Coiz con Qualcosa di Grande su Radio Belle Monella. Continuiamo e andiamo alla fine della nostra classifica per quanto riguarda i 10 artisti italiani più apprezzati all'estero di sempre.
1: Al quinto posto l'uomo con più amore possibile in questo momento, ossia il buon zucchero Sugar Fornaciari.
0: E anche lui, insomma, una carriera veramente comprendendo anche amicizie grandiose come sono Sting, come tanti altri.
1: Aretha Franklin,
0: assolutamente. Sì. Alla quarta posizione troviamo Laura Pausini.
1: Al terzo.
0: Lei amatissima nel centro e Sud America.
1: Sì, nel Latino America, tutte e due, quarto posto Laura Pausini, al terzo Eros Ramazzotti, amatissimi entrambi nel Latino America, nel senso, giusto per spiegare, se tu atterri a Buenos Aires e entri in un taxi che ti porti verso un hotel,
0: okay,
1: non è improbabile ascoltare una canzone di Laura o di Eros così al volo in spagnolo però.
0: Guarda, è lungi da me da raccontare e mettermi in prima linea su qualsiasi cosa, però l'anno scorso che ho avuto la fortuna di andare in Repubblica Dominicana.
1: Ah sì, beh, sempre
0: ho parlato degli artisti con la persona che ci stava portando alla nostra destinazione e gli ho fatto ascoltare un sacco di canzoni di Laura Pausini,
1: certo,
0: del volo, di Tiziano Ferro, e loro le conoscevano.
1: È per forza.
0: Capito? Quindi insomma, poi mi ha detto vabbè, grazie, adesso ci ascoltiamo la nostra musica.
1: Mi sembra giusto.
0: Alla seconda posizione, immenso lui, grandissima voce lirica italiana, Luciano Pavarotti alla seconda posizione.
1: E alla prima posizione, anche lui immenso, Andrea Bocelli.
0: Oh, questa era la classifica dei 10 artisti italiani più apprezzati all'estero di sempre. Radio Bella e Monella.

0: FM e Fabri Fibra con Antidroga su Belle Monella chiudono anche la seconda ora insieme.
1: Incredibile ma vero, ci prendiamo una piccola pausa, adesso fra poco tornano le notizie sotto sopra.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie.

0: La tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
1: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Sull'Italia permane il caldo torrido, una situazione destinata a durare almeno fino a domenica. Fra il 17 e il 18 agosto è attesa una perturbazione atlantica. Nel frattempo si prevedono temperature sopra la media del periodo, interrotte brevemente da qualche temporale nelle zone interne e in prossimità dei rilievi, in particolare al nord, come in Veneto. Le temperature estreme di questa estate stanno incidendo nel settore degli allevamenti per via della siccità che compromette in modo sensibile i foraggi. A bruciare sono anche i pascoli, dove la mancanza di pioggia, soprattutto al nord, come in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, sta causando cali della produzione dei foraggi fino al 40%. In sofferenza sono le coltivazioni di frutta e verdura. Sviluppare le energie rinnovabili senza nuovo consumo di suolo, privilegiando le superfici già impermeabilizzate e le aree a minore impatto. È l'obiettivo che viene posto in Veneto per 5.828 megawatt aggiuntivi da fonti rinnovabili entro il 2030, tutelando al tempo stesso territorio e paesaggio. Al via la consultazione pubblica prima dell'approvazione definitiva. È tutto.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Bella Monella apre la terza ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, signori miei, fino alle 18 insieme a voi. Dopodiché, dalle 18 alle 20 ci sarà Greta. Ma terza ora per quanto riguarda la prima parte, ovvero 17-17:30, con le nostre notizie sottosopra.
1: Esattamente, le news sottosopra che tornano per voi. E oggi ci buttiamo in un dibattito online.
0: Oppalala!
1: Sì, sì, sì, perché la gente non si aspettava che potesse partire un dibattito del genere. Invece è partito lo stesso. Perché il fotografo Abdul Dremali, che salutiamo, ciao Abdul,
0: grandissimo,
1: ha scatenato questo acceso dibattito sui social. In pratica è un litigio, comunque una discussione con la sua ragazza. È stato portato su Twitter alla richiesta di quanti asciugamani servono a persona a casa.
0: Ok,
1: esatto, quindi c'è chi sta sul molto, quindi 40 asciugamani a testa, cose di questo genere, e chi invece basta uno a testa. Ora,
0: beh, insomma,
1: se ti basta una testa, io cambierei il modo di vivere.
0: A meno che non lo lavi quotidianamente, quando sei via torni ed è pronto, perché hai anche l'asciugatrice, capito?
1: Diciamo che stai bruciando l'Amazzonia ed è colpa tua,
0: certo,
1: diciamola,
0: certo,
1: così. Comunque, di base, questa discussione non sembrava poter partire, invece è partita, ha milioni e milioni di commenti in giro per i vari social, perché non si è fermata solo a Twitter.
0: Okay.
1: E nel frattempo siamo arrivati a quasi una soluzione, ossia una via di mezzo. Ma dai!
0: Incredibile. Poi in realtà ognuno fa bisogno dell'asciugamano che gli serve. Ad esempio, io, avendo i capelli corti, non ho bisogno di un asciugamano dedito ai capelli.
1: No.
0: Mi asciugo con quello che ho. La mia ragazza, invece, utilizza un asciugamano anche per i capelli.
1: Esatto, esatto, esatto. Però c'è chi utilizza un asciugamano per tutto, già una cosa che non capisco.
0: E poi
1: però
0: ci sono gli amici inglesi che non cambiano praticamente le lenzuola. Ma
1: non facciamo questa discriminazione.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Siete su Radio Belle Monelle, 17 e 13 minuti. Amici, stiamo parlando con voi delle news sottosopra e quindi beccatevi la seconda.
1: Per forza, perché a quanto pare il miele rientra tra gli alimenti più amati e diffusi sull'intero pianeta.
0: È vero?
1: Sapevi?
0: Assolutamente.
1: Sì, sì. Però il suo consumo, quello in grandi quantità, è in tempi molto rapidi, a quanto pare presenta qualche ostacolo al fisico.
0: Perdonami, come tutto in realtà.
1: Sì, certo, certo. Non bisogna farlo, va bene. Il giovane cittadino tedesco André Holtolf.
0: No, pensavo il giovane cittadino Winnie the Pooh.
1: Non credo. Esatto, è celebre questo André per delle sfide estreme.
0: Okay.
1: Cosa ha deciso di fare? Ha deciso di misurarsi con il primato mondiale di consumo rapido di miele. Tu dici, fa male? Bene, André Holtolf lo proverà per voi.
0: Perfetto.
1: Non poteva direttamente fare coi coltelli.
0: André, prova a testare se un'ascia o una mannaia sulla tibia destra fa male.
1: Credo che faccia male.
0: Lo farò. Comunque, io per voi.
1: Lo farà. Comunque, il tentativo ufficiale di record si è svolto ad Augusta. Siamo in Germania, tu.
0: No, io ero rimasto a Eugene.
1: Eugene è straordinario. Dove a quanto pare André è riuscito a ingurgitare, perché di questo si tratta, ben 1273 grammi di prodotto. Un chilo e 273.
0: No, però è un chilo. Cioè, adesso. Diciamo. È tanto.
1: Allora, adesso ti porto un chilo e mezzo di miele.
0: No, piano. Allora, giusto per io te. Non sto dicendo che è poco, però insomma, mille. Cioè, l'ingegner cane è arrivato, capito?
1: Ha svuotato un secchio, letteralmente un secchio, col cucchiaio di miele. È molto pericoloso, non fatelo a casa.
0: È in ospedale, sta bene?
1: No, ma sta bene, non ha subito danni importanti, però è preparato, è una persona che fa questo per vivere.
0: Adesso è una perigina.
1: È incredibile.
0: Una perigina.
1: È incredibile, sì. Ma fa questo per vivere il buon André. Quindi non fatelo a casa.
0: Ma vuole vivere
1: poco,
0: molto poco.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella, ci porta a raccontarvi la terza news sottosopra, signori miei. E una news sottosopra potrebbe essere tipo che la leggiamo all'incontrario.
1: No,
0: non è sottosopra,
1: no,
0: ma
1: non
0: è all'incontrario.
1: Possiamo leggere all'incontrario, assolutamente. Però la notizia che ci arriva direttamente da Augusta, perché ho voluto dare un piccolo seguito all'incredibile notizia del buon André Ortolf, che ha mangiato 1,237 kg.
0: Che
1: di
0: pian
1: miele.
0: Pianino sta uscendo dall'ospedale.
1: Pian pianino, nel senso che si sta muovendo veramente piano, perché la digestione è stata difficile. Va bene.
0: Un passo e una puzzetta.
1: No, a parte gli scherzi, comunque non è stata bella il successivo, insomma, i giorni successivi, come del resto succede sempre ai mangiatori compulsivi, o meglio, a quelli che fanno tipo le sfide di mangiata, avete presente, no? Che dicono sempre: "Ah, avrei posto ancora per un po' di dolce" nel video. Poi in realtà lo senti il problema di aver mangiato tutto quello che hai mangiato.
0: Ci ricordiamo, no? È successo un fatto abbastanza tragico. Una volta uno degli attori di Scuola di Polizia, che faceva Tackleberry, ok? Quindi
1: grande,
0: quello l'appassionato di armi, il tipico americano medio, mettiamolo
1: adesso
0: in questa maniera.
1: Nel...
0: tanto loro sono è giusto,
1: dammi lo zin.
0: Lui è andato a fare una gara di mangio dog,
1: okay, tipiche nell'America centrale, tipo.
0: Purtroppo
1: negli Stati Uniti.
0: Non è uscito da quella gara. Il cuore non ha retto. Però bisogna anche fare attenzione, uno è un professionista, però comunque deve rendere conto al
1: corpo. Il problema è che era un professionista nel campo attoriale, non nel
0: mangiatore. Però si stava dando parecchio.
1: Ah, dici, forse è per quello che è arrivato.
0: E forse si è dato troppo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Brescia è da Dio su Radio Belle Monella. Chiude la nostra mezz'ora, la penultima mezz'ora insieme.
1: C'è un'altra mezz'ora prima di salutarci definitivamente per questo mercoledì, quindi prima del weekend. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con...
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco, si bruccherà la fila.
17: Antonello Cerri suona in italiano.

0: grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Rosa Chemical con Made in Italy,
1: Ava, Anne e Capoplaza con Vetri Neri
0: e Rove con Ancora.
1: Grazie ancora una volta, citando Rove, al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si rigioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con lo sport, signori, perché oggi vi regaliamo un pettorale gara per la CMP, chiaramente Venice Lido Beach Trail, domenica 20 settembre.
1: Meraviglioso, una bellissima gara, una bellissima corsa, quindi preparatevi perché vi regaliamo, appunto, come ha detto Andrea, un pettorale molto semplice per acciuffare questo pettorale al volo.
0: Cosa diremo? Cosa diremo?
1: Pettorale per me. Ok?
0: Devi essere più fantasioso.
1: No, è molto semplice. Lo ricordiamo, vabbè, ancora una volta, vi stiamo regalando un pettorale per la CMP Venice Lido Beach Trail di domenica 20 settembre 2026.
0: Dopo il nostro via dovete scriverci o mandarci un vocale con detto pettorale per me al 393-7366-170.
1: Dico 3.
0: Dico 2.
1: Dico 1.
0: Via!
3: Radio Bella e Monella.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte Giovanotti con DNA su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 per regalarvi un pettorale di gara per la CMP Venice Lido Beach Trail.
2: Non sappiamo, meglio, non abbiamo ancora il nome di colei che ha vinto. Sappiamo chi è, chiaramente, perché ha scritto pettorale per me e quindi lei si porterà a casa questo pettorale, sempre che risponda in tempo.
1: Esatto. Sì, attenzione, sì, perché ovviamente se non mandi i dati siamo costretti a rimettere in gara questo pettorale. Ma adesso attenzione, perché vi ricordiamo una cosa molto importante.
2: Sabato 15 agosto tutti i supermercati Prix saranno aperti fino alle ore 13.
1: Quindi ringraziamo e salutiamo gli amici di Prix che ci fanno questo grandissimo regalo. Beh, molto semplice. Prix, fatti furbo, vieni Quix.

0: su Radio Bella e Monella a chiudere queste nostre tre insieme. Sì. Maledetto orario.
1: No, noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, sempre qui su Bella e Monella. Ciao, a domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, dare il coro magico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
6: 18 in punto.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Bentrovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Caldo estremo e afa opprimente, oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18.40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso, a Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli, calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Buonasera, benvenuti. Questa è Radio Bella Monella, sono Greta. Comincia la nostra serata insieme fino alle 20. Tanta musica, tante chiacchiere, tanta bella energia.

0: e diamo ufficialmente il via alla nostra serata. Serata che peraltro mi verrà anche accompagnata dall'eclissi. Ebbene sì, perché fra un'oretta e mezza, diciamo, con picco tra le 19.50 e le 20.20 dovrebbe essere visibile. Poi ovviamente andremo anche a ripassare tutte le regole, come si segue, come vederla, a che ora è il picco, cioè, poi non ti preoccupare, ci arriviamo, perché quando sarà il momento la vivremo, ecco, diciamo, insieme. Nel frattempo ci concentriamo sulla musica italiana, quella che ci piace cantare e ballare a squarciagola e a squarciapiedi, verrebbe, perché se è da ballare non è che balli con la gola tu, no, tendenzialmente con i piedi, con le mani, con la panza, ecco, eccetera. Dunque, io come sempre vi propongo il menù di serata. Abbiamo detto andiamo a ripassare le regole per l'eclissi, andiamo a tenerci aggiornati su quello che succede nel mondo, ci sono tante notizie molto interessanti, tanti appuntamenti da ricordare, ma come sempre si parte da voi. Da dove ci state ascoltando? Siete ancora in ferie? Siete al lavoro? Mi siete rientrati? State andando fuori a cena? Non lo so, c'è qualche messaggio che posso portare per voi? Qualche dichiarazione d'amore? Servitevi pure di questo mezzo. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monelli, state
2: tutta da cantare.
3: 7000 caffè.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

Bellissimo Orcomi. Allora andiamo subito a fare il ripassino per l'eclissi, perché giustamente c'è chi mi dice: sì, ma se me lo dici più tardi, quando è già in corso, a che mi serve? Hai ragione. Allora sono andata su Focus, che notoriamente di scienza se ne intende, ci danno tutti gli orari dettagliati del punto di massima osservazione, punto in cui l'eclissi solare sarà visibile al massimo. C'è da dire che la Spagna è il paese dal quale si vedrà meglio, quindi se ci state ascoltando con l'app dalla Spagna, fortunellini, ma anche dal nord-ovest d'Italia, tutto sommato non male. Per esempio dalla Liguria dicono che l'inizio dell'eclissi è intorno alle 19:28, massimo osservabile fino alle 20:22, oscuramento circa 95%. Complimenti, è una cosa veramente di quelle fatte bene. Anche su Torino gli orari sono quelli, l'oscuramento al 93, poi spostandoci pian piano tipo a Milano l'oscuramento scende al 92,3, se andiamo a Venezia 91,3, se andiamo a Roma, mi spiace amici che ci ascoltate da Roma, la fascia oraria più o meno è quella, si termina un pochino prima, ma l'oscuramento è al 69,1, è molto più basso. Il più basso di tutti per quanto riguarda l'Italia è Palermo, si comincia alle 19:38, si finisce alle 19:56, quindi già è meno, e in più l'oscuramento è solo del 34%, e chiaramente a seconda di dove osservi cambia. Ma soprattutto, ce li avete gli occhiali quelli apposta? Mi raccomando, è importante avere gli occhiali quelli con le certificazioni giuste. Se avete gli occhialini, mi mandate un selfie con gli occhialini? Sono curiosa. Poi ci sono anche quelli con le lenti da saldatore. Va bene anche il selfie con la lente da saldatore.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Attenzione, mi arriva una segnalazione a proposito dell'eclissi. Prego.
1: Greta, buonasera, un cazzo.
0: No.
1: Tutte pronte per l'eclissi, si sta nuvolando.
0: No.
1: Ma porco cane,
0: Non ti preoccupare, hai ancora un'oretta prima che arrivi. Non ti preoccupare, c'è tempo. A proposito invece del modo in cui guardarla, ce l'hanno detto in tutte le salse. Mi ricordo ancora le indicazioni dell'eclissi del 1999. Ci sono degli occhialini appositi con una certificazione apposita, ci sono le lenti, quelli da saldatore. Però attenzione anche al telefono. Perché, allora, non credo che il telefono abbia una cornea che si può rovinare, però ci dicono che comunque non è che lo smartphone si possa usare così per fotografare un'eclissi. Anche qui bisognerebbe utilizzare un filtro solare specifico adatto alla fotografia. Sì, quindi potrebbe essere tardi per reperirlo, ma se ce l'avete ci sono poi tutta una quantità anche di accorgimenti, tipo bloccare la messa a fuoco e l'esposizione, ridurre l'esposizione, evitare lo zoom estremo, stabilizzare lo smart, cioè ragazzi, ma diventa un lavoro anche guardare un'eclissi qua. Bisogna far fatica per far tutto quanto. Io sapete che vi dico, se per caso non potete vederla, siete in un punto in cui non si osserva, s'annuvola, voi restate in ascolto di Radio Bella Monella, io fino alle 20 sto qua a farvi compagnia. Eclissi o non eclissi, se invece la guardate, beh, comunque vale avere Radio Bella Monella come sottofondo musicale. Bellissima.
2: Che strano uomo avevo io.

0: Un attimino di pubblicità e poi andiamo a chiacchierare di melatonina, che a volte può essere utile per dormire bene anche d'estate. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
11: Bella e Monella, tutto.

Boys, torniamo in diretta su Radio Belle Monella, sono Greta e adesso andiamo a scoprire qualcosina in più sulla melatonina. La melatonina altro non è che un ormone che il nostro corpo produce naturalmente, che però delle volte potrebbe produrre in quantità minori, perché banalmente stai cambiando abitudini, vai a letto ad un altro orario, quando c'è il cambio dell'ora, capita a tutti, sei particolarmente stressato, ansioso, insomma può capitare che vai a dormire, ti ci vuole di più per addormentarti, ti risvegli di notte, quindi per aggirare il problema dici vabbè senti, mi prendo la melatonina, mi aiuta ad addormentarmi, che può essere quella nelle, perché adesso fanno anche gli orsetti gommosi carini da morire, c'è la camomilla che c'era dentro, quindi lì proprio ti tramortisci, c'è la camomilla col magnesio e la melatonina. Cioè non è un sonno, è un'esperienza mistica. Però attenzione, attenzione, ci dicono che la melatonina, benissimo, sì, fantastica, anche perché si tratta di un qualcosa naturale, però è pensata per un utilizzo breve. Non va bene l'assunzione prolungata, perché giustamente ti dicono, se ti serve per aiutare il corpo a riprendere un ritmo, anche quando cambia l'ora, in una barra due settimane ce la fai, poi basta. Se d'estate con il caldo magari non dormi con l'aria condizionata perché ti dà fastidio e ci metti un attimo di più, ok, può esserti d'aiuto per qualche notte, però a lungo andare no. Quindi mi chiedo, voi che invece dormite sereni, beati, avete qualche trucchetto, qualche piccolo escamotage che vi aiuti a dormire come dei pupetti, ad addormentarvi? Anche i trucchi che usate con i vostri figli, eh? Vale tutto quanto. 393 7366 170.

X, io lo sapevo che chiedendo a voi avrei trovato risposte. Perché? Perché ci hanno appena detto che la melatonina va benissimo per addormentarsi, però non va bene per un uso prolungato, è pensata per brevi periodi. Quindi che cos'altro possiamo inventarci per addormentarci con naturalezza? Dunque, c'è chi mi fa presente che i figli si addormentano con le favole, però dice lei, io non lo so se con me possa funzionare, il problema sarebbe poi trovare qualcuno che anche dietro pagamento venga a leggere le favole a me, magari poi mi appassiono e invece non dormo più. C'è un rischio, è un rischio concreto. C'è chi mi dice la valeriana funziona benissimo. Poi abbiamo chi d'inverno utilizza gli oli essenziali, se ci sono quei diffusori appositi, candele eccetera, però magari d'estate si evita anche le candele per il calore, quindi oli essenziali, anche qui camomilla, lavanda, cioè tutte quelle cose, passiflora, ecco, anche un'altra variazione sul tema. E c'è chi utilizza, io ho sempre avuto dubbi su questi prodotti, quegli spray da mettere sul cuscino che appunto dovrebbero conciliare il sonno e andare a ridurre soprattutto il tempo di addormentamento. In tanti mi state dicendo che funzionano, ma io mi voglio fidare, proverò, poi vi faccio sapere. Oggi

0: flamenco paranoia. Attenzione, orecchie ben aperte, perché vi devo dire una cosa molto importante. Io lo so che come sempre tutti ci riduciamo all'ultimo momento. Ma sì, ci penserò, ma sì, andrò, ma sì, comprerò. Per fortuna Prix pensa a voi, perché sabato 15 agosto tutti i supermercati sono aperti fino alle 13. Che bel regalo, Prix! Fatti furbo, vieni Quix. E adesso i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: C'ho la fissa questa settimana di Ferragosto. C'ho la fissa con le spiagge, con la playa, con il mare, eh sì, con i nostri tormentoni. Del resto non possiamo fare che ricordare anche le belle estati del passato. Lo facciamo insieme a Miranda e la sua Vamos alla playa, e insieme anche a Fiorello che ci parla delle mitiche spiagge. Poi vi mando un grande saluto se siete in questo momento in spiaggia sotto l'ombrellone, su una bella sdraio, e state ascoltando ovviamente i belli di gruppo su Radio Belle Monelle. Per cui buon mare, buon tutto e buon ascolto specialmente. Vamonos!

0: nostri ascoltatori lì belli belli spaparazzati sulla sdraio ad ascoltare la radio, che bello. D'altra parte la settimana di Ferragosto mi sembra anche più che giusto. Salutiamo anche ovviamente tutte le persone che in questo momento o non se lo possono permettere per motivi anche economici o anche di salute eccetera, quindi li salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Abbiamo fatto ascoltare a tutti voi però Miranda di Vamos a la Playa e Fiorello con le sue spiagge. Noi ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella

0: Limonella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20 con Ventimiglia punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom24.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutti.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini, siete ancora su Radio Bella e Monella o siete appena arrivati? Potrebbe essere anche questa l'evenienza. Sono Greta, siamo insieme per la prossima ora. Mi sono imbattuta però, prima di andare su gossip, curiosità, no, mi sono imbattuta su una cosa che mi ha lasciato un pochino perplessa e quindi mi devo confrontare con voi. Perché ci dicono questi esperti, no, sapete che in ogni campo ci sono degli esperti, con l'estate, le temperature calde, la macchina, lo sappiamo, raggiunge una temperatura simile a quella del sole, quello che sta per fare l'eclissi, ecco, l'ambiente può non essere troppo piacevole. Allora, se dal lato temperature insomma poco puoi fare, si può agire dal punto di vista degli odori, perché caldo, umidità, magari c'hai i bambini che porti in giro, un paio di scarpe, di ciabatte, ribangoloni, trasporti gli animali, insomma si sviluppano degli odori interessanti. C'è un rimedio naturale, ora loro dicono che funziona: il tappo di sughero in macchina. Tappo di sughero perché va ad assorbire anche l'umidità e purifica l'aria. Suggeriscono di tagliarlo a metà, così da aumentare ancora di più la superficie esposta, e versare sulla parte interna 2-3 gocce di un olio essenziale, tipo il limone, la lavanda, la menta bella fresca, no? Poi lo puoi inserire magari dentro un sacchettino di cotone, lo appendi allo specchietto, insomma lo inserisci in macchina. Mi sembra tutto bellissimo, solo che dicono con il caldo estivo, aspetta, con il caldo lo stiamo facendo proprio perché è estate, c'è una controindicazione, e l'effetto tende a diminuire rapidamente, quindi magari dopo 2-3 giorni è consigliabile sostituirlo. Cioè, io che non mi ricordo neanche di portare la spazzatura fuori, a momenti dovrei ricordarmi ogni 3 giorni di cambiare il tappo di sughero in macchina. Contaci!
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

Luca Carboni, San Luca. Andiamo a fare un ripassino dei prossimi appuntamenti con gli eventi di Radio Belle Monella. Sabato 22 agosto dalle 21, gli anni, la grande festa italiana e che vi porta a spasso dei tempi, arriva la sagra di San Sebastiano di Colle Umberto in provincia di Treviso. Sul palco Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. La settimana dopo, perché non vi si lascia soli, sabato 29 agosto, bella disco allo Street for Meat di Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso. Mi piace molto perché c'è questa rima, mi piace tantissimo. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. E poi ancora giovedì 3 settembre dalle 21 il Palio Tutto da Cantare a Montebelluna per il Palio di Montebelluna. Thomas Menegazzi, Monica Morgan e gli ospiti che a brevissimo vi sveleremo. E poi ancora, perché qua veramente non c'è fine, sabato 12 settembre gli anni di Radio Belle Monella alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso dalle 20:30 per la festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan. Poi come sempre, se volete restare aggiornati basta seguirci sui social oppure andare sul nostro sito alla sezione eventi, che se ne vuoi organizzare uno lì capisci come fare. Non è facile.

0: ho sentito.
1: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Noi da mesi parliamo di Sanremo, cioè da quando è finito Sanremo parliamo dell'anno prossimo. Ma è normale così. C'è qualcuno che però siamo piuttosto certi non sarà in gara ed è Zucchero. Perché? Perché di recente è stato ospite di un festival e ovviamente è normale che certe domande gli vengano fatte. E quindi lui ha detto, cioè gli è stato chiesto cosa ne pensi della presenza di Stefano De Martino in qualità di direttore artistico, eccetera. Ha detto: cosa me ne frega? È bellino ed è quello che fa i pacchi, giusto? Io farei direttore artistico se Nardi per il passato e la conoscenza che ha. Ma a me non importa chi fa il direttore artistico, lo fa lui, lo faccia, magari ha delle qualità nascoste. Cioè, io non ho capito se gli stia sulle scatole a livello personale o se proprio non gliene possa fregare di meno. Fatto sta che ha detto: è quello bellino che fa i pacchi. Sì, è bellino, fa i pacchi, però prima di essere tanto sarcastici diamo la possibilità di dimostrare che sia anche bravo a fare Sanremo. Io gli voglio dare fiducia.
2: Radio Bella in

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pubblicità, ma non è finito il nostro tempo insieme. Abbiamo un'altra mezz'ora tra musica italiana e tanto gossip. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La tua casa.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
14: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni Shore Version. Il mio amico Matteo Monti ci ha proposto Giovanotti, Tutto l'amore che ho. Nina Zilli con 50.000 e in apertura Malika Ayane, Senza fare sul serio. Ma quando mai? Ma c'è mai stato il pericolo? Già mai?
0: Bella e Monella.
1: E proprio perché non facciamo sul serio, andiamo ad occuparci di gossip. Torniamo nuovamente su Temptation Island perché qualcuno si è accorto della vicinanza anche social tra Soraya e Sara, due delle fidanzate. Hanno legato durante l'esperienza, si sono fatte anche un tatuaggio in comune. Ok, con scritto non è come sembra. Ok. E poi si taggano rispettivamente nelle storie, nei post, mia moglie, il mio amore, eccetera. Sono dovute intervenire per dire no, siamo amiche, non stiamo insieme, non siamo una coppia. Sara non sta nemmeno insieme a Lori, ne avevamo parlato, no? Il tentatore, quello che aveva... Lui no, però Sabrina aveva avuto una simpatia per lui, ecco, giusto metterla in questi termini. Fatto sta che erano stati paparazzati insieme in Sardegna e lui con, vorrei dire simpatia, ma credo non l'abbia mai incontrata, ci ha tenuto a smentire, a dire siamo in vacanza con due gruppi diversi, è normale che abbiamo condiviso un'esperienza insieme, ci troviamo. Sì, ho capito, però non è che ti devi offendere, Lori, sei in un momento in cui hai della visibilità a livello mediatico, goditela e non tenere il muso.
2: Radio Bella e Monella.

0: Elisa, una poesia anche per te. Floriana, ve la ricordate? Floriana del Grande Fratello, all'anagrafe Floriana Secondi, è tornata single perché dopo 14 anni, che non sono pochi, si è lasciata col compagno. Come mai? Questa volta l'ha raccontato, ha detto: oh, io non è che posso far finta di niente. Qualche mese fa parlava benissimo del compagno, adesso dice che in realtà lei voleva fare uno step in più, voleva andare a vivere insieme, che dopo 14 anni mi sembra anche una richiesta legittima, non troppo esagerata, ma lui non voleva, non la raggiungeva mai, era sempre lei che andava da lui. Floriana, ci abbiamo messo 14 anni ad accorgerci che forse qualcosa non quadrava. Va bene, ma meglio tardi che mai. Adesso però, per guardare al futuro con i suoi capelli rosa, che peraltro le stanno molto bene, devo dire, sta addirittura valutando uomini e donne. Cioè non è che le abbiano chiesto, ma è lei che dice: ma sai, per far prima, per ridurre così le tempistiche, potrebbe essere interessante. Beh, anche televisivamente parlando potrebbe essere davvero molto interessante.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: arrivato il momento di salutarci, proprio nel momento quasi di picco dell'eclisse. Vi ritrovo anche domani, sempre dalle 18 fino alle 20. Nel frattempo vi auguro buona eclissi e buona serata. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
1: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 20.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Chased every

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!

0: Natale da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il 10

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Crash Bandicoot tra raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Nie žiadne toľmi starter pán. Prisionieri dacka bám fungiť i dal katrác. Facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Bella e Monella.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

0: tu. Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Ma macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
11: C'ho la fissa questa settimana di Ferragosto. C'ho la fissa con le spiagge, con la playa, con il mare, eh sì, con i nostri tormentoni. Del resto non possiamo fare che ricordare anche le belle estati del passato. Lo facciamo insieme a Miranda e la sua Vamos alla Playa, e insieme anche a Fiorello che ci parla delle mitiche spiagge. Poi vi mando un grande saluto se siete in questo momento in spiaggia sotto l'ombrellone, su una bella sdraio, e state ascoltando ovviamente i belli di gruppo su Radio Bella e Monella. Per cui buon mare, buon

0: nostri ascoltatori lì belli belli spaparazzati sulla, sulla sdraio ad ascoltare la radio, che bello. D'altra parte la settimana di Ferragosto mi sembra anche più che giusto. Salutiamo anche ovviamente tutte le persone che in questo momento o non se lo possono permettere per motivi anche economici o anche di salute eccetera, quindi vi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Abbiamo fatto ascoltare a tutti voi però Miranda di Vamos a la Playa e Fiorello con le sue spiagge. Noi ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
5: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Gli amici di sempre

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare!
3: Tutta l'Italia! Radio Bella e Monella, per Italian People!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.